0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica. Tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, torna domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno ed eccoci qui pronti a iniziare il nostro appuntamento da adesso e fino alle 13 anche per questo martedì 19 di maggio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è

Lucent qui su Radio Selene anche per questo nostro martedì in compagnia di Ilia D'Arpa. Buongiorno a tutti quanti voi, ben trovati. E noi abbiamo allacciato le cinture di sicurezza perché si vola con la nostra musica. Grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene. Vi dico subito che in arrivo c'è Irene Grandi, scusate, ma partiamo subito con loro.

E questa è la nostra musica per dare il via al nostro martedì. Prima Serena Brancale, Levante Delia, e adesso anche con Irene Grandi. Eccezionale, eccezionale veramente. Possiamo iniziare la nostra bella chiacchierata? Sì? Allora ascoltatemi bene, perché oggi parleremo di spesa e di carrello intelligente. Proprio ieri mi è capitato di leggere di questo famoso metodo che tra l'altro insomma sta spopolando anche sul web. Non ne avevo mai sentito parlare, ma devo dire che è ottimo, soprattutto per me, perché come me chissà quanti di voi vanno lì per comprare solo una cosa e se ne escono poi con il carrello pieno di chissà quante cose inutili, è vero o no? E allora voglio parlarvi di questo famoso metodo 5-4-3-2-1, go! Andiamo! Allora, sembra che per fare la spesa in modo intelligente, senza spendere una fortuna, bisognerebbe adottare proprio questo metodo. Vediamo un po' di cosa si tratta. Allora, nel carrello, care le mie donne, perché siamo noi poi in realtà a fare sempre la spesa, dovrebbero esserci 5 verdure, 4 frutti, 3 proteine, 2 carboidrati e uno sfizio. Proprio così. Uno dice lo sfizio, la coccola, è proprio quest'ultimo punto a fare la differenza, perché non è una dieta triste. Lo sfizio ci deve essere, che magari, che ne so, può essere il gelato, sì, il cioccolato, le patatine, perché no, ce li mettiamo dentro anche gli ottimini di Vella, proprio così, insomma quello che ci rende felici, così evitiamo di sentirci frustrati e svuotare la dispensa la sera. Per esempio, 5 verdure possono essere zucchina, insalata, pomodori, carote e melanzane, 4 frutti, mele, banane, fragole e albicocche, 3 proteine, pesce, legumi e yogurt greco, 2 carboidrati, pasta e pane integrale, e poi non deve mancare la coccola. È chiaro, tutto questo serve per spendere meno, evitare sprechi, mangiare meglio e soprattutto non uscire dal supermercato con roba inutile presa solo per impulso.

So Easy di Olivia Dean. Allora, questa oggi qui su Radio Salerno stiamo parlando di una cosa importante, di andare a fare la spesa, del carrello intelligente e di questo metodo del 5-4-3-2-1. Pensate che anche gli psicologi dicono che quando abbiamo praticamente uno schema semplice in testa, fare acquisti è più facile, siamo più consapevoli e non ci facciamo, come dire,

0: Dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella, a grande richiesta finalmente, gli ottimini senza zuccheri aggiunti, proprio così, sono friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai sette cereali, e senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora dai, facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità, con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti. Disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali, o sono facili da riconoscere al supermercato grazie anche al packaging realizzato con materiali 100% riciclabili che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Radio Selene, questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Jennifer Warnes con The Time of My Life. Allora, stiamo parlando di spesa, stiamo parlando di carrelli intelligenti, no? Di quando entriamo magari in un supermercato, voi vi portate dietro una lista di cose da comprare. Allora, io sono così, entro nel supermercato, mi dico, ah, devo comprare solo poche cose, e poi invece faccio il giro per tutti gli scaffali. Io vengo attratta dalle novità, tipo, che ne so, il nuovo prodotto, il nuovo, i nuovi biscotti, dove leggo novità, tac, tac, ed effettivamente a volte magari arrivo che ho comprato tante di quelle cose inutili. Allora, vi sto chiedendo se anche voi quando fate la spesa magari o siete organizzati oppure come me finite sempre per comprare mille cose inutili al 347-7272-274, così come mi ha scritto anche Valentina da Mesagne, che come me dice: allora Ilia, io parto con la lista della spesa proprio precisa, poi entro al supermercato e torno a casa, che ne so, con candele profumate, biscotti, piantine, cose che nemmeno sapevo mi servissero. In realtà non mi servono, però insomma arrivo lì e compro di tutto. È vero, accade anche questo, ma raccontatemi le vostre da questo momento al 347 7272274. Sal Da Vinci, Eurovision, è stato strepitoso.

canzone del 2016, no, di Francesco Sarcina, e dobbiamo dire insomma che non sta attraversando un periodo proprio felice, sia per quanto riguarda insomma la carriera, sia per quanto riguarda la vita privata. Aveva in mente uno spettacolo rock improvvisamente annullato, lui stesso ha raccontato sui social tutta la sua amarezza, spiegando che la produzione avrebbe fermato tutto per vendite considerate insufficienti. Il rapporto con l'ex moglie Clizia in corvaia, insomma, con la figlia Nina in mezzo, insomma, che non va proprio splendidamente. Auguriamo a lui tanto benessere, ma intanto con noi Mari Frois.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: E sono le 10:48, siamo sempre nella nostra prima ora insieme, quindi ancora una volta buongiorno ovunque voi siate. Grazie per essere dei nostri, grazie per aver scelto Radio Selene. La nostra musica con

Capaldi, che sarà in concerto anche in Italia. E adesso eccoci qui, oh mamma mia, vi porto nel 1978 dentro a un album, uno dei più belli in assoluto, di Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci, e questo è Bombo.

Che grande canzone. Antonello Venditti, tra l'altro, negli anni ha anche spiegato un po', no, il senso di questa canzone. Lui ha detto che non era una canzone prettamente politica, nel senso che bomba o non bomba arriveremo a Roma, era proprio la voglia dei giovani di allora di essere liberi e di andare avanti nonostante tutto. Guarda un po' dove siamo arrivati. Siamo arrivati quasi alle 11.

16 Pietro, qui su Radio Selene con Uomo che cade. Continua così il nostro appuntamento di questo martedì, tra poco i vostri messaggi, perché oggi abbiamo parlato di spesa organizzata, di lista spesa, oppure si entra lì e si compra di tutto e di più. La nostra musica è la Malika Ayan.

Che scorrono nella mia mente sul biopic proprio dedicato a lei, a una immensa Amy Winehouse. Amy. Allora, siamo noi, stiamo parlando di spesa di carrello intelligente, cari miei amici, ma soprattutto le mie amiche, perché poi in realtà siamo sempre noi donne. Non sempre, però devo dire che spessissimo siamo noi donne a entrare nei supermercati, comprare quattro cose e torniamo a casa con un sacco di cose. E noto di non essere l'unica, perché al 347-72-72-274 sono arrivati un bel po' di messaggi, tipo Rossella da Lecce che mi dice: io organizzatissima, se non faccio la lista rischio il disastro economico. Mio marito dice che al supermercato mi trasformo in Indiana Jones. Vai alla ricerca di tutto. E mio tesoro. Saluto anche Mimmo che mi scrive da Fasano, dice: io entro per comprare il pane e torno con il barbecue nuovo. Beh, a pensarci direi che ho veramente un problema. Saluto anche Serena da Brindisi. La verità, quando faccio la spesa affamata compro qualsiasi cosa. Una volta sono uscita con 3 tipi di focaccia e 0 acqua. È vero, si va magari, no, manca l'acqua, quindi si va a comprare l'acqua, compri di tutto, poi torni a casa e dici: oh capperi, ho dimenticato l'acqua. È vero. E poi c'è, comunque lo dicono gli esperti, no, la scienza dà una soluzione a tutto. Non bisognerebbe mai andare a fare la spesa quando si è a stomaco vuoto, perché tutto ciò che vediamo, tutto ciò è importante, ma poi ci rendiamo conto che in realtà non è così. Voglio salutare anche Francesca da Bari, che dice: io super organizzata, lista sul telefono, budget preciso e niente corsia dolci. Anche se poi, insomma, quando mi capita, spesso sempre ai tarallini. Anche in quel caso si cede facilmente. Se ne avete altre, raccontatecele al 347-72-72-274. Stessa direzione, Paola Iezzi.

Paola Iezzi senza la sorellina Chiara con Stessa Direzione. Adesso preparatevi a cantare e se potete magari alzate anche un po' il volume della radio.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Ella è ribelle, molto ribelle. 1979, e la luna bussò della Loredana Bertè. Toc toc, noi stiamo per bussare a casa di qualcuno perché andiamo a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci qui, allora proviamo così a consegnare questo bidet a Giovinazzo, però come sempre ci tengo a ricordare a tutti quanti voi che volete sorprendere i vostri cari che il bidet non deve essere prenotato tramite WhatsApp, ma o tramite la nostra linea diretta, quindi allo 080 898 1188, o tramite mail a diretta@radioselene.it. E allora speriamo, ci auguriamo insomma che la nostra amica risponda alla nostra chiamata. Perché? Perché insomma chi ha chiamato per prenotare questo bidet è decisamente lontano, si trova a Bremen in Germania, e quindi spera insomma di poter consegnare questo bellissimo messaggio. Io sento intanto il cellulare squillare, ma la nostra amica che purtroppo continua a non rispondere. Dai, ti prego, ma schiaccia quel tastino, su, dai, lo fai. 3 2 1, l'ultimo. Niente, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, mi dispiace per Anna che è di Giovinazzo, oggi è il suo compleanno, e mi dispiace soprattutto per Angelo che è il figlio che si trova a Bremen, come ho detto prima, in Germania, che tra l'altro è anche un nostro assiduo ascoltatore. Quindi Angelo, mi dispiace veramente tanto, magari la mamma era impegnata a fare qualcos'altro, magari ha visto un numero sconosciuto, ha preferito non rispondere. Magari era dal parrucchiere a farsi bella, o magari era a fare la spesa, o magari non lo so, di sicuro non ha risposto alla nostra chiamata, quindi mi dispiace veramente tanto. Abbracciala da parte nostra, così come noi di Radio Selena abbracciamo te, ti auguriamo una buona giornata. Detto questo, purtroppo termina qui il nostro bidet che torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

sono canzoni, queste sono emozioni, emozioni vere, emozioni pure. La collina dei ciliegi, anni 70, 1973, un immenso Lucio Battisti. Come sempre però dal passato noi vi prendiamo, vi riportiamo anche ai nostri giorni con delle belle novità. Vi dico subito che questa

0: canzone che stiamo per andare ad ascoltare, Ci vuole una laurea, e la nuova canzone di Coez, uscita proprio pochi giorni fa, e questa canzone è legata alla nuova serie di Netflix di Zero Calcare, Due Spicci, e proprio il trailer di questa serie è accompagnata da questo pezzo che è novità qui su Radio Selene, Ci vuole una laurea insieme a Coez.
1: Le mani

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: adesso attenzione, attenzione, perché stiamo per parlare di lui, del comandante Vasco, che sta ultimando le prove del tour. Ha fatto sapere che questo sarà uno spettacolo molto particolare, perché la prima parte del concerto sarà un vero e proprio viaggio negli anni 80, nella seconda parte un brano che nessuno si aspetta. Che curiosità!
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno

Qui siamo nella nostra terza ora insieme, ancora benvenuti, bentrovati con Radio Selene in mia compagnia, sono lei ad ARPA, fino alle 13 insieme a voi e adesso c'è anche Biagio Antonacci.

no, no, dico, ma chi oserà mai fermare la musica, soprattutto quella di Radio Selene, che continua ad accompagnarvi anche in questo martedì. Allora, stavo leggendo una notizia e ovviamente scatta dentro di me quella famosa frase: non tutto il male vien per nuocere. Titolone: acqua, la Puglia respira, piogge record cancellano l'emergenza negli invasi. Oh, questa è una notizia importantissima, no? Perché insomma negli ultimi anni la nostra regione ha veramente vissuto periodi davvero difficili proprio a causa della siccità, no? Invasi quasi vuoti, campagne in sofferenza, ovviamente agricoltori molto preoccupati, restrizione sull'acqua, la sera non potevi neanche farti alla doccia perché chiaramente acqua proprio non ce ne scendeva, almeno da noi. Una situazione insomma che decisamente faceva paura. Invece quest'anno le piogge abbondanti degli ultimi mesi hanno completamente cambiato scenario. Sì, lo so, ci siamo tutti lamentati, tutti abbiamo detto ah basta, non già facciamo più. E invece fortunatamente tutto questo è servito a qualcosa, ecco perché non tutto il male vien per nuocere. Gli invasi, che poi tra l'altro sono insomma i grandi bacini artificiali dove viene raccolta l'acqua, sono tornati finalmente a livelli molto più alti e questo significa più riserve idriche, meno rischio emergenza in estate, sollievo ovviamente per agricoltura e allevamenti, ma soprattutto un po' più di tranquillità per tutti. Quindi, come vedete, madre natura, quando ce n'è bisogno, viene sempre in aiuto. È che siamo noi esseri umani che ci lamentiamo sempre. E c'è il sole, c'è il caldo, e c'è il freddo, e c'è la pioggia. Siamo sempre qui a lamentarci, eh? La nostra musica, no, non ci fa lamentare.

Benson Boone è il suo Man in Me. Adesso arriva anche lui, insomma, presissimo tra spot pubblicitari, televisione, concerti. È un momento d'oro per Gigi D'Alessio.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Cassa Nostra. Allora, adesso una bella notizia che riguarda Bari, perché Bari si candida a capitale europea dei piccoli negozi e, pensate, l'unica città in Puglia. Cosa significa? Significa che Bari vuole diventare un modello europeo per il commercio di vicinato. In questo caso parliamo quindi di botteghe storiche, di piccoli negozi di quartiere, delle attività familiari, insomma, di quei commercianti che conoscono ancora i clienti per nome, che tu quando entri ti senti dire "Wanna!" o qualcosa del genere. Ma è una bella notizia, perché in un periodo in cui dominano, come dire, centri commerciali, acquisti online, questa candidatura invece vuole diventare, difendere l'anima della città. Quindi l'idea è quella di valorizzare le strade vive, il rapporto umano, la socialità, la qualità dei prodotti e anche la sicurezza delle città, proprio grazie ai negozi aperti e illuminati. Perché, insomma, diciamolo, un quartiere pieno di saracinesche abbassate mette decisamente tristezza, mentre un quartiere pieno di piccoli negozi dà vita, dà calore, dà identità. E Bari, insomma, negli ultimi anni ha lavorato tantissimo proprio su questo, tra centro storico, mercatini, artigianati, food locali, turismo, insomma, bene, siamo veramente felici. Quindi viva la Puglia, viva Bari in questo caso, e soprattutto in bocca al lupo.

Bob Sinclair qui su Radio Salene. Attenzione, attenzione, perché sta per arrivare un'altra bella novità. Devo dire che Mace è un artista che ama molto, no? Mescolare artisti lontanissimi tra loro. Lo fa anche con una bella novità che sta per arrivare proprio qui su Radio Salene. Una collaborazione veramente molto particolare tra personaggi veramente molto diversi tra loro, tra mondi diversi. Parliamo di Mace, che ha messo insieme Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Sentitelo un po', perché questo pezzo, come dire,

0: la nostra musica qui su Radio Selene, anche quest'oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora, cari curiosoni, vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Sì. E allora ascoltatemi, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella. Proprio così, a grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Sì, proprio così. Sono friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai sette cereali e senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora facciamolo, questo pieno di buon umore e vitalità, con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. Poi sono facili anche da riconoscere al supermercato, grazie proprio al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, e in questo caso riflette proprio l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
0: E in questo nostro martedì che volge al termine anche per oggi, almeno per quanto ci riguarda, per quanto riguarda me, ai microfoni per voi, Ilia D'Arpa, per quanto riguarda Silvio Tempesta in regia, la nostra musica che continua con Tommaso Paradiso.

Simply the best, Black Eyed Peas insieme ad Anita. Adesso vi porto un viaggio nel futuro, 2030, che poi non sono così lontani, con noi

io ascolto il testo di questa canzone e mi dico, ma avevano una sfera di cristallo, no? Perché molte delle cose contenute proprio nel testo di questa canzone oggi sono quelle, ma anche la nostalgia degli anni 90, pazzesco. 2030 con noi c'erano gli Articolo 31. E buon pranzo a tutti, sono le 13.

Termina qui il nostro appuntamento di questo martedì 19 di maggio. Quindi grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia e soprattutto grazie a Divella, passione mediterranea nel mondo. Baci da Ilia e a domani.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: anche se ti sembrerò lontano. Tienimi più stretto, parlami di tutto, come se potessi essere lì.
1: Tieni la mia mano nella tua, anche solamente col pensiero, e da questa stanza copro la distanza e nulla mi

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 20 maggio 2026 è il 140esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:45 e tramonta alle 20:29. I santi del giorno sono San Bernardino da Siena, San Lucifero di Cagliari e Sant'Anastasio di Brescia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 maggio del 1874 Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per un capo di abbigliamento destinato a conquistare il mondo, il blue jeans con i rivetti di rame. Nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nel 1970 entra in vigore in Italia lo Statuto dei lavoratori, che regola il diritto al lavoro. Nel 1980 un gruppo di giovani ecologisti e scienziati fonda la Lega per l'Ambiente, più tardi ribattezzata Lega Ambiente. Nel 1999 a Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. E nel 2016 viene promulgata in Italia la legge sulle unioni civili. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 maggio del 1992 va in scena al Wembley Stadium di Londra la finale della 37esima edizione di Coppa dei Campioni, l'ultima ad essere denominata in questo modo, tra Barcellona e Sampdoria. Una rete dell'olandese Koeman al 112esimo minuto frantuma i sogni dei doriani, consegnando al Barcellona il primo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 maggio del 1962 Domenico Modugno debutta nella Hit Parade con Selene. Nel 1969 i Pooh rilasciano l'album Memorie. E nel 1978 Patti Pravo è prima in classifica con Pensiero Stupendo. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Joe Cocker, nato a Sheffield il 20 maggio 1944 e scomparso a Crawford il 22 dicembre 2014. Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni 70, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Compie oggi 83 anni Albano, tra i più longevi e popolari cantanti italiani. Spegne 80 candeline Cher, cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense, icona della cultura pop con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. 71 candeline sulla torta dell'attore, sceneggiatore, comico, conduttore televisivo e personaggio televisivo italiano Diego Abatantuono. E buon compleanno a Gabriele Muccino, il regista e sceneggiatore italiano, compie 59 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 20 maggio 2001 del grande cantante napoletano Renato Carosone. Principale esponente dello swing italiano del dopoguerra, la sua canzone più famosa è Tuo fa l'americano. Nel 2019 ci lasciava invece Niki Lauda, ex pilota austriaco, imprenditore e dirigente sportivo. È stato una leggenda della Formula 1 e tre volte campione del mondo, due volte alla guida della Ferrari e una della McLaren. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi ben comincia è a metà dell'opera.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese, attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto, in provincia di Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

morire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

strada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, nel lavoro sarete incentivati a proporre idee creative. In amore, la vostra passionalità potrebbe attrarre l'attenzione del partner, portando scintille positive. Toro, giornata a voi favorevole, in cui potreste consolidare i rapporti personali più cari. Nel lavoro è il momento di affrontare sfide con serenità e determinazione, sfruttando la vostra naturale tenacia. Gemelli, la chiave di questa giornata risiede nella comunicazione. Condividere pensieri e idee porterà a nuove connessioni, sia in campo personale che professionale. In amore, aprite il cuore senza timori. Cancro, un'energia positiva vi guiderà verso il raggiungimento di obiettivi personali importanti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà di grande aiuto, mentre in amore la comprensione reciproca rafforzerà i legami. Leone, potrete utilizzare oggi la vostra innata creatività per risolvere problemi che sembravano complessi. Nel lavoro mettete in mostra il vostro talento, mentre in amore un gesto spontaneo rafforzerà l'intesa. Vergine, si prospetta una giornata in cui la precisione sarà cruciale. In campo professionale la buona organizzazione sarà la vostra migliore alleata, mentre in amore piccoli gesti di attenzione faranno la differenza. Bilancia, potrete contare oggi su una giornata dove l'armonia interiore porterà equilibrio nei vari aspetti della vostra vita. Amore e lavoro potranno intrecciarsi positivamente se voi manterrete la serenità interiore. Scorpione, la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire situazioni complesse nel lavoro. In amore potrebbe nascere una passione intensa. Godetevela. Sagittario, giorno perfetto per iniziare nuove avventure e sperimentare. Nel lavoro affrontate con entusiasmo le novità, mentre in amore lasciatevi guidare dalla curiosità. Capricorno, troverete oggi il modo di realizzare i vostri progetti grazie a una strategia ben ponderata. Nel lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, mentre in amore potrebbe nascere una nuova complicità. Acquario, potreste esplorare oggi nuove idee che vi porteranno verso interessanti esperienze. In amore e in amicizia sorprenderete chi vi è accanto con novità intuitive.

0: entusiasmanti, mentre nel lavoro mostrerete il vostro lato più innovativo. Pesci, sentirete oggi una forte connessione con il vostro intuito che porterà a decisioni sagge. In amore ascoltate il vostro cuore, mentre nel lavoro fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità nascoste. Oggi vi saluto con le parole di Jackson Brown Jr. Trova un lavoro che ti piaccia e avrai 5 giorni in più per ogni settimana. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Dai, che siamo pronti, siamo pronti. No, perché dobbiamo essere noi primi a convincerci di queste cose, no? Dai, che siamo pronti per vivere questa nuova giornata. Oggi è mercoledì, è il 20 maggio 2026, fuori c'è il sole, gli uccellini che cantano. E certo, quelli mica devono andare a lavorare, è chiaro che cantano, mi sembra il minimo. Silvio Tempesta si occuperà della parte tecnica. Siamo qua per supportare, come sempre, i mattinieri. Buongiorno.

adesso vi racconto una cosa. Allora, questa canzone è del 1983 e mi ricordo che ero all'inizio qui a Radio Selene, parliamo del 1994, ero arrivata da poco, si manda in onda questa canzone e io dico: Mulla Shredo canta My Covid, e mi presi il primo rimprovero. È vero che le prime cose non si dimenticano mai, dal nostro direttore Luciano Tarricone, perché mi chiamò e mi disse: guarda che non canta My Covid, perché My Covid è un musicista, no? E si accompagna tra l'altro questa cantante lo accompagna davvero dagli inizi, e quindi lei è una cantante scozzese, ovvero Maggie Reilly, hai capito? E quindi mi presi il primo cazziatone. Buongiorno, mancano 10 secondi alle 7.

0: Bravo Fulminacci, lo abbiamo riascoltato nella nostra puntata di quest'oggi. Abbiamo iniziato da pochi minuti. Caffè per i nostri mattinieri. Buongiorno a tutti voi, ma anche notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, inizialmente previsto per martedì. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi a convalidare il fermo e confermare il carcere per Salim Chaudhry, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente 7 pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto a un periodo di osservazione per vigilare sulle sue condizioni psichiche. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e il Wimbledon, lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere, mi sto allenando per poter tornare presto. Non solo Alcaraz, tra gli infortunati del circuito ATP i più illustri sono Lorenzo Musetti, Rune e Draper. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene.
0: Arriva dove il nostro buongiorno? Dove siete in questo preciso momento? Avete iniziato la vostra giornata? Avete scelto di ascoltare Radio Selene? Grazie a voi che siete lì fuori. Noi riprendiamo da Kelly Bush e la sua Honey Bee e poi il tempo non sente ragione.

Rosso Ramazzotti su Radio Selene. Buongiorno, mandate cornetti, dolci, virtualmente posso mangiare tutto perché ieri mi è stato comunicato che per motivi di colesterolo cattivo devo stare 3 mesi senza mangiare dolci. La mia reazione davanti al medico: ma le patatine le posso mangiare? Mi ha guardato un po' male, quindi vabbè, non avevo capito molto, quindi mandate con gli occhi, almeno posso divorare qualsiasi cosa. E soprattutto mandate i vostri buongiorno, perché sono sempre molto carini. Allora vado subito a salutare Vittoria, buongiorno, lei mi scrive da Bisceglie, e come saluto anche dalla provincia di Taranto, sì, perché mi scrivete provincia di Taranto. Paola, Franco, buongiorno anche a te da Trani. 347 727 2274, avete segnato il numero di Radio Selene, memorizzatelo nella vostra rubrica.

Mercoledì mattina, buongiorno, siete pronti ad accogliere una buona notizia? Perché la Puglia si prepara a salutare il maltempo. Quanto stavamo aspettando questa notizia, quindi dobbiamo accogliere nelle prossime ore il vero anticipo, primo anticipo d'estate, quindi maggio, ormai la metà di maggio, ciao, se n'è andata, quindi è stata caratterizzata dalle piogge temporali, temperature sotto la media del periodo. Invece da oggi l'anticiclone africano inizierà a conquistare l'Italia innanzitutto e porterà questo sole che già c'è questa mattina, questo caldo in progressivo aumento anche proprio nella nostra regione. In Puglia però attenzione, perché l'arrivo dell'alta pressione sarà accompagnata da una parentesi ventosa. Bene quindi, ma non benissimo. Quindi tra domani e venerdì sono attesi venti di maestrale. Quanto sono antipatici quelli. Comunque anche sostenuti, sottolineano gli esperti, però la svolta estiva pare sarà evidente entro il fine settimana. Vi voglio dare un po' di numeri: 27-28 gradi nelle prossime ore, fino a toccare 30 gradi nel weekend. Quindi come passare da una situazione all'altra, da un eccesso all'altro. Quindi prepariamoci.

0: musica.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Radio Selene.

0: Aires, voglio mandare un saluto ad una simpatica Lia di Bisceglie che scrive: sarà un buongiorno quando mi sveglierò in un posto vista mare con Philip che mi spalma la marmellata sul pane tostato e Pino che mi versa succo di frutta bello fresco. Però ti accontenti di poco, cioè nel senso hai chi ti serve, ma burro e poi pane, burro e marmellata in sostanza. E comunque intanto tiriamo a campare. Ciao belli, ma ciao a te, soprattutto aiuta a sognare, no? È bello sognare e comunque nella vita non si sa mai, quindi andiamo avanti anche con questa convinzione. Buona giornata, felice giornata a te. Per noi meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia. Oggi, mercoledì 20 maggio 2026, la pressione aumenta sulla nostra regione. Questa giornata infatti sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo. Venti moderati, mari mossi, temperature massime comprese tra 21 e 25 gradi, valori notturni in leggero aumento.
1: Stai ascoltando Radio

con Last Train to London su Radio Stelene. Prima ancora con la Pesce di Martino, con innamorarsi perdutamente non è mai un affare. Mi collego all'argomento che sarà di questa mattina. Cercheremo di capire quante volte ci si può innamorare in una vita intera. Questo naturalmente più tardi. Buongiorno a Francesco che scrive: buongiorno Margherita, con un bel pezzo di torta alla faccia del colesterolo. Sì, perché ho dichiarato che da oggi, da ieri in realtà, i prossimi 3 mesi per me saranno senza dolci, quindi virtualmente sì, li posso sicuramente mangiare, diventeranno un ricordo, però fa niente, ci rimettiamo al passo. Buongiorno ai nostri mattinieri, a coloro che scrivono, a coloro che trovano il tempo per mandarci un saluto, per darci un segnale, no, della loro presenza in qualsiasi posto. Tanti stanno lavorando a quest'ora del mattino. Rolling Stones.

vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestri Sinfissi, che è partner Sciuco Premium, effettua consulenza, vendita, produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestri Sinfissi è presente sul territorio regionale e nazionale, ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom che si trova a Bisceglie in via Berlino 3236, oppure quello di Molfetta che si trova in via De Luca 5. Silvestri Sinfissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.

In questa mattinata su Radio Selene torniamo a parlare di progettazione. Progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni Silvestri Sinfissi, infissi in PVC, in alluminio, alluminio legno,

0: Questa è Radio Selene.
1: Diretta di questo mercoledì, a questo punto è arrivato il momento di riascoltare Vasco Rossi. Allora abbiamo scelto una canzone del 1999, si chiama Sarà migliore, che sia di buon auspicio per questa giornata. E poi Imagine Dragons,

che pensi come una donna. Come una donna è la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

que pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che chi dovrà pagare.

ascoltato questa mattina la versione del 2019, quando è nata la collaborazione con la nostra Elisa, la voce di Elisa in questo singolo che abbiamo riascoltato qui su Radio Selene. Ancora buongiorno a tutti voi. Adesso passiamo ad un gruppo, una band, un gruppo musicale degli anni 70, perché loro si sono formati artisticamente proprio nel 1970, sono andati avanti a regalarci musica fino ai primi anni 80. Pensate che da loro hanno preso ispirazione i Duran Duran, più gli Spandau Ballet in realtà, e gli Ultravox. Frontman di questo gruppo è Brian Ferry. Tra l'altro anche Brian Eno ha fatto parte dei Roxy Music in un momento della sua storia di musicista. E questa mattina li riascoltiamo con More Than This.

Understand, composta interamente proprio dallo stesso Brian Ferry, è una canzone che abbiamo riascoltato in questa nostra mattina su Radio Selene. Buongiorno, sono le 8 in punto.

0: come animali notturni.
1: Ci sono gli aggiornamenti con le notizie, linea alla redazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
4: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
3: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. E questo clima ad alta tensione in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios, che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
4: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
3: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
4: I tre sub-esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
3: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
9: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo su Facebook.
2: Questa è Radio Selene.
10: Come Gian
1: anticipato questa mattina parliamo di amore. Quante volte nella nostra vita ci possiamo innamorare? C'è uno studio che ci dà delle risposte, poi chiaramente faremo dei confronti un po' con le vostre storie. Subito Safe con Buona Domenica e Miraggi, Antonello Venditti.

amore se ne parla tanto, è celebrato nell'arte, è celebrato nelle canzoni, è celebrato nei film, nei libri, ma lo conosciamo poco, sia nella pratica che nella storia. Perché ci innamoriamo proprio di quella persona? Mistero, anche se devo dire che la scienza ha dato le sue risposte tecniche e noi stessi, volendo mettere magari un po' da parte la scienza, basarci sulle nostre esperienze personali, i dubbi ce li facciamo venire. Siamo proprio sicuri di averlo incontrato, l'amore vero? È la domanda delle domande. E questi signori ricercatori hanno rivolto una domanda semplicissima, per usare un eufemismo, cioè questa: nella vostra vita quante volte siete stati appassionatamente innamorati? Allora, considerate che sono state intervistate oltre 10.000 persone single di età compresa tra i 18 e i 99 anni. In media, chi ha partecipato a questo studio ha riferito di aver sperimentato l'amore passionale circa 2 volte nella vita, che voglio dire, mi sembra anche un bel numero, 2 volte. Di contro, il 14% ha ammesso di non averlo mai sperimentato, il 28% lo ha provato soltanto una volta, il 17% 3 volte e un 11% di fortunati è arrivato addirittura 4 o più volte. Ma lì poi bisogna capire, è proprio vero? Insomma, guardando ad oggi la situazione, bisogna ammetterlo, è un po' più complicata. Trovare un partner oggi, lo scenario dei rapporti interpersonali è in crisi, è un dato di fatto, è dominato da un generale clima di sfiducia, di paura, hai paura proprio di avvicinarti alle persone, perché con tutto quello che si sente effettivamente qualcuno tenta ancora la strada delle app, anche se a quanto pare in calo. C'è chi resiste, quindi preferisce le conoscenze nella vita normale, nella vita reale, compreso il supermercato. C'è chi si affida anche all'intelligenza artificiale. Insomma, con questo quadro probabilmente, se dovessero rifare questo tipo di sondaggio tra un decennio, tra qualche decennio, forse le risposte saranno anche più deprimenti. La domanda la faccio io a voi questa mattina, se vi va di rispondere come sempre: quante volte nella vostra vita vi siete veramente innamorati, innamorati appassionatamente? 347 7272 274, un messaggio, una nota vocale per raccontare un po' di voi, delle vostre vite, delle vostre storie. Riascoltiamo Tommaso Paradiso, I Romantici.

studio, quante volte ci si può innamorare nella vita? In base a queste risposte che sono arrivate da queste oltre 10.000 persone, gli uomini si sono innamorati di più rispetto alle donne. In realtà io sto ricevendo dei messaggi più da parte dei maschietti, ora non so se è una coincidenza, però raccontatevi pure. Cominciamo da questo qui che dice, questo messaggio dice così: devo dire innamorato poche volte, mi sono innamorato solo della persona che sentivo giusta per me, avventure bellissime, tantissime, però quella persona di cui ti sei innamorato è ancora al tuo fianco perché tua moglie, quindi lei, lo un saluto a te. Invece un altro WhatsApp dice due volte, e due volte fregature, e qui che cosa vogliamo fare? Vogliamo dare una pacca sulla spalla sicuramente a questa persona che ha risposto. Ancora, una volta sola è stata il mio primo amore, un'esperienza che mi ha fatto sentire emozioni intense e uniche. Nonostante la lontananza fisica, i nostri cuori erano uniti da un legame speciale fatto di amore, rispetto e sostegno reciproco. Anche se la comunicazione quotidiana non era facile, ho imparato l'importanza della pazienza e della comprensione. Quella storia poi è finita, però dopo moltissimi anni, però la tenerezza con cui ci scrive Roberto è veramente una bella cosa, e quindi di questo naturalmente ti ringraziamo. E voi avete qualcosa da raccontarmi questa mattina? 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex.
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Radio Selene.
6: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
9: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
10: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

su Radio Selene, buongiorno. I vostri WhatsApp, quante volte pensate di esservi appassionatamente innamorati nella vostra vita? Stiamo parlando di questo stamattina, abbiamo cercato di dare come sempre delle risposte, una volta sola, anche se in realtà non ne sono poi così tutto convinto. Tanto convinto. Un saluto a Diego che mi scrive da Taranto: ho creduto tante volte di essermi innamorato, ma non era vero. Troisi ha fatto un film il cui titolo rappresenta bene il periodo che copre gran parte degli anni liceali e universitari, cioè pensavo fosse amore, invece ero anche Alessia, l'immaturo ero io, non loro. Un saluto a te, non hai firmato il tuo WhatsApp. Due volte ho amato intensamente, ho anche sofferto tanto, molto, più volte ho provato interesse per delle donne che ho amato, ma non intensamente, quindi ogni volta manca qualcosa, in questo caso ho sofferto di meno. Buongiorno a Paolo. E poi un saluto a chi scrive: due volte, una volta corrisposta e una volta no. Per mia personale opinione credo sia un'esperienza così particolare e così rara a verificarsi che non sia possibile innamorarsi molte volte nella vita. Esistono anche altre cose, l'infatuazione, l'interesse, non è che tutto possiamo chiamarlo intenso amore, amore innamoramento, non è la stessa cosa. Questa è l'osservazione che ci fa Cristina, che invece mi scrive da Trani: e poi due volte poi ho smesso. Vabbè, le delusioni possono portare a pensare questo, ma non è così, perché poi non sempre decidiamo noi. Grazie per i vostri WhatsApp, riascoltiamo.

Nirvana, Elodie su Radio Selene. Dobbiamo fare gli auguri ad una canzone, perché esattamente quest'anno questa canzone compie 25 anni, fu appunto pubblicata nel 2001, sto parlando di Perdono, famosa canzone di Tiziano Ferro. Sapete che Tiziano Ferro ha pubblicato un album nuovo che racchiude canzoni inedite, duetti, e l'ultimo con Giorgia, Superstar, e c'è questo duetto sul quale puntiamo l'attenzione questa mattina, che vede un po' il ritorno di Lazza dopo l'esperienza papà, cioè papà lo continuerà ad essere sicuramente, però insomma si era fermato un attimo per non distrarsi da questo momento molto bello, e firma una strofa inedita proprio di questa reinterpretazione di Perdono. Tiziano Ferro e Lazza su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Mattinata di questo mercoledì 20 maggio che va avanti in diretta. Buongiorno a tutti voi. Ripartiamo da Olivia Dean che riascoltiamo con Man I Need e poi arriva anche l'ultima canzone di Biagio Antonacci, You and Me.

piace Antonacci. Buongiorno Marcella che mi scrive a proposito di innamoramento. Quante volte vi siete innamorati? Scrive non più di 10. Abbiamo esagerato, ci hai messo tutto dentro perché ha contato i primi amori, quelli impossibili, dove lui sapeva appena che tu esistevi. Buonissima giornata. Ciao ciao e grazie per aver anche un po' scherzato con noi. Vabbè, ma allora ditelo. Nel 1980 eravamo tutti, anche i maschietti, innamorati di questo film e di questa canzone, Reality, Richard Sanderson.

0: nominazioni brasiliane per Gaia in questo singolo che si chiama Bossa Nostra, riascoltato su Radio Selene. Per noi le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Puglia piange un altro morto sul lavoro. Si tratta di un uomo di 34 anni, titolare di un'azienda di rivendita di mezzi agricoli, che ha perso la vita a Ortanova a seguito delle gravi ferite riportate dopo essere stato travolto da un muletto. L'incidente si è verificato sulla provinciale 81. L'uomo è morto sul colpo all'arrivo dei sanitari del 118. Purtroppo non c'era più nulla da fare. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. Sono 4 minorenni, di cui 2 al di sotto dei 14 anni, presunti autori della violenta aggressione avvenuta nella notte di sabato 9 maggio ai danni di un 17enne brutalmente aggredito in piazza Mercato a Foggia, luogo della movida giovanile in pieno centro storico. I carabinieri hanno notificato a 2 degli indagati, entrambi 17enni, il DASPO Willy, misura di prevenzione messa dal questore di Foggia, finalizzata ad impedire loro l'accesso alle aree della movida cittadina. Raggiunto l'accordo sull'istanza di modifica del ricorso alla cassa integrazione straordinaria per Natuzzi per un numero massimo di 1.755 dipendenti distribuiti nelle diverse unità produttive in Puglia e Basilicata, con il limite di utilizzo al 62% invece dell'80% precedentemente richiesto, è l'esito della riunione tenuta ieri al Ministero del Lavoro insieme al Ministero delle Imprese, del Made in Italy, le regioni Puglia e Basilicata, l'azienda, i rappresentanti di Confindustria e i sindacati, anche l'impegno ad avviare un tavolo di confronto per la definizione di un piano di incentivazione all'esodo con risorse fino a 6 milioni messe a disposizione dall'azienda. Andrea e Trani si preparano al voto delle amministrative in programma domenica e lunedì prossimo. Nella città federiciana sono 2 candidati sindaco, uno per coalizione, il primo cittadino uscente, Giovanna Bruno per il centro-sinistra e Sabino Napolitano per il centro-destra. A Trani, dove si sceglierà il successore di Amedeo Bottaro in carica per 2 mandati, 5 candidati con il campo largo diviso. È partita da Andrea per raggiungere la striscia di Gaza in una missione gemella, quella che via mare l'esercito israeliano ha intercettato. Si chiama Global Sumud Convoy ed è una carovana umanitaria, civile non violenta, che si dirigerà nei prossimi giorni verso il valico di Rafah tra Egitto e la striscia di Gaza. In viaggio anche Domenico Centrone, 33enne professore universitario di Molfetta. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto!
5: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
3: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Insieme, buongiorno a chi ha acceso la radio da poco, perché so che c'è questa abitudine di entrare sul posto di lavoro, tipo anche le attività commerciali, e tac, accendere la radio e sintonizzarsi su Radio Selene. Grazie per voi, Lussein, e poi Nina.

Radio Selene, oggi abbiamo parlato di innamoramento. Beh, un uomo sicuramente innamorato è Javier Bardem, della sua Penelope Cruz. Sono sposati da oltre 15 anni, continuano a parlarsi, a guardarsi con la stessa complicità degli inizi, e questa volta è stato proprio lui a raccontare il loro rapporto in una lunga intervista, e lasciandosi andare, devo dire, a parole piene di affetto, di stima nei confronti di questa meravigliosa attrice spagnola. Un racconto davvero intimo, e loro sono tornati a lavorare insieme sul set di Bunker, questo thriller psicologico in uscita entro la fine del 2026. Però la parte più intensa di questa intervista è quando lui parla di lei, delle sue caratteristiche, del fatto che prova ammirazione per questa donna, che quando la guarda dice: ma possibile che sia mia moglie? Che fortunato uomo sono stato a nascere nel suo stesso tempo. Cioè, un uomo che ti parla così, mamma mia, davvero davvero, insomma, mi sembrava davvero bella come conclusione a chiudere, come dire, il cerchio per l'argomento che abbiamo trattato in questa mattina. La musica, quella degli ultimi singoli, delle hit, si chiamano così, Charlotte Cardin.

We With Touch. C'è una nostra ascoltatrice che oggi ci fa sapere che compie gli anni, non diciamo quanti sono. Lei si chiama Sabrina e di Andrea auguri, auguri. Beh, poi ne approfitto perché noi abbiamo tutta una rubrica dedicata agli auguri di buon compleanno, ma in questo caso sono a sorpresa, cioè noi chiamiamo il giorno del compleanno la persona che compie gli anni e che voi ci segnalate, quindi può essere un amico, un parente, una persona che vive vicino a voi, lontano da voi, a maggior ragione gli fate una bella sorpresa se non la vedete questa persona da tantissimo tempo. Come fare per prenotare un B-Day? Che sia chiaro a tutti, bisogna chiamare lo 080 898 1188. È la nostra linea diretta, disponibile da lunedì al venerdì in orario ufficio. Oppure mandare una mail a diretta@radioselene.it. Quella è una cosa che potete fare in qualsiasi momento. Riceverete la nostra risposta con delle domande alle quali dovete rispondere, perché spesso la vostra mail la prendete come conferma di prenotazione, avete bisogno di poi leggere la nostra o no conferma, perché in base alla disponibilità. Per questo, insomma, gli auguri di buon compleanno bisogna prenotarli con largo anticipo. Una cosa è certa, non accettiamo da sempre prenotazioni tramite WhatsApp, quindi contattateci linea diretta oppure mail. Il B-Day va in onda tutti i giorni alle 11:30 e poi da lunedì al venerdì c'è anche l'appuntamento del pomeriggio alle 17:30.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
7: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

lontano 1987 con un album tutto bello. Allora, ieri Monopoli ha celebrato un uomo, il signor Cosimo Aprile, che ha compiuto, attenzione, 106 anni, portati benissimo, un compleanno davvero importante, una delle figure tra l'altro più conosciute e apprezzate della comunità monopolitana. Anch'io lo conosco, essendo monopolitana, è davvero storico. Perché? Perché lui per anni, e la festa si è svolta proprio lì nel suo negozio, nel suo locale storico di vendita di tessuti, un negozio che è diventato poi veramente un punto di riferimento per tantissimi cittadini, conosciuto con un soprannome, perché esistono i soprannomi in tutti i paesi, in tutte le città. Jegenid, io non lo so che cosa vuol dire, non l'ho mai saputo, però lui veramente è una persona deliziosa. Tra l'altro risulta essere il più anziano della città di Monopoli. Attualmente a Monopoli vivono 19 centenari, di cui ben 14 donne. A questi si aggiungono altri 6 cittadini che raggiungeranno il traguardo dei 100 anni proprio in questo 2026. Ma non lo so, fossi in voi, una passeggiata in quel di Monopoli me la farei, perché evidentemente si respira aria buona. E a tutti coloro che festeggeranno il compleanno in questi giorni e prossimamente, i compleanni importanti, davvero tanti tanti auguri anche da parte di Radio Selene.

To see me through. Abbiamo ancora pochissimi minuti da trascorrere insieme, ricapitolando, tra poco ci sarà Ilia D'Arpa a farvi compagnia fino alle 13, poi alle 15 arriverà il nostro Luca Catalano e poi Paola Cisternino. Insomma, rimanete lì, non cambiate frequenza, perché in qualche modo c'è sempre qualcuno che vi dice qualcosa e vi fa ascoltare soprattutto bella musica. Questo duetto acclamatissimo, davvero, insieme fanno scintille. Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Questa è Radio Selenium.
1: La puntata di oggi finisce qui, grazie a tutti per aver scelto Radio Selene, domani si torna 7-5, grazie anche per quest'oggi alla parte tecnica curata da Silvio Tempesta, buona giornata da Maria Rita.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno, inizia così il nostro appuntamento di questo mercoledì 20 di maggio in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è

0: Samba, sì, grazie per esserci anche quest'oggi nel nostro appuntamento fino alle 13. Mia compagnia, buongiorno ancora una volta, io sono Lia D'Arpa, dall'altra parte c'è Silvio Tempesta e adesso è arrivato anche il momento di sentire che cosa accade in Italia e nel mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la procura di Roma indaga per omicidio colposo.
2: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
3: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
2: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. E grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto sì.
3: Crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
2: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: E Ed eccoci qui, attenzione, attenzione, perché tra poco lanceremo anche il nostro tema, il nostro argomento. Oggi parleremo di bugie, bugie, bugie. Esistono bugie buone? E la sincerità assoluta è davvero possibile?

0: of You.
1: Shape of You, la grande voce di Ed Sheeran qui su Radio Selene. E allora, amici, siamo pronti a entrare proprio nel vivo del nostro appuntamento, iniziare così anche con l'argomento di oggi. Quanti pinocchietti e quante pinocchiette all'ascolto ci sono? Tanti, ma ognuno di noi poi in realtà. E allora oggi parliamo di bugie. Di cosa dice la scienza in questo caso? Perché secondo alcuni psicologi mentire sarebbe addirittura un istinto di conservazione. Proprio così, perché spesso magari non mentiamo per cattiveria, ma solo per proteggerci. Magari, che ne so, per evitare discussioni, per non ferire qualcuno, per non sentirci giudicati, oppure semplicemente per essere accettati. Quante bugie che volano. Non lo so, tipo ad esempio pensiamo quando magari qualcuno ci chiede come stai e noi diciamo va tutto bene, quando invece dentro abbiamo il caos. Oppure, che ne so, qualche parolina che ci ha offeso e diciamo no, tranquilla, non mi sono offesa, e invece no, in realtà ci siamo rimasti malissimi. Oppure quelle lì poi simpatiche, se vogliamo, no, il classicone, l'abbiamo detto tutti e almeno una volta: sto arrivando, invece magari siamo ancora a casa in accappatoio. Io lo dico sempre. La verità è che esistono quelle che gli esperti chiamano bugie sociali, cioè piccole bugie quotidiane che servono a rendere più leggere le relazioni, ma ci sono anche altre bugie. A volte la bugia più difficile da riconoscere è quella che raccontiamo a noi stessi, quando a volte magari diciamo ma sì dai, non importa, ma dai, non ci penso più, va bene, ma sto bene così. E allora ve lo chiedo: bugie, meglio una verità che fa male o una bugia che protegge? Secondo voi? Dai, pensateci un po' e poi fatemelo sapere. 347 72 72 27.

Bugie, sicuramente a qualcuno di noi è capitato a volte di mentire a fin di bene, a volte abbiamo detto delle bugie veramente assurde. Raccontatemi le vostre.

0: Selene, il nostro appuntamento di questo mercoledì in collaborazione con Di Bella, passione mediterranea nel mondo. E allora la domanda ve la pongo, ve la faccio: vi piacciono le novità? Sì? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Di Bella. Proprio così, a grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Sono friabili biscotti di pasta frolla integrali oppure i 7 cereali. È senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. E allora facciamolo, questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali o ai 7 cereali. E poi sono facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiale 100% riciclabile che riflette l'impegno di Di Bella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Radio Selene.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
0: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

canzone del 1989, un grandissimo raff in quello che è il nostro appuntamento di questo mercoledì da Radio Selene. Stiamo parlando di bugie, quante volte siamo stati costretti o volutamente abbiamo detto delle bugie. Alcune sono bugie, insomma, come dire, bianche cosiddette, no? Quelle dette insomma per a fin di bene. Altre invece fanno decisamente male. E allora, quali sono le bugie che fanno veramente male? Beh, io ne ho trovate alcune, tipo il ti amo detto senza sentirlo più fa malissimo. Perché? Perché crea illusioni e tiene viva una relazione magari già finita. Spesso viene detto per paura di ferire o magari per restare da soli. Ma questa è una bugia che fa veramente male. Oppure, che ne so, va tutto bene quando non è vero. Questa è una delle bugie più comuni. Non ti sto nascondendo niente, eh? Capita a volte magari al proprio partner di guardarlo e dire: che hai? Niente. Che succede? No, niente. Eh no, questo fa male perché rompe la fiducia. Oppure, vabbè, quelle più semplici della serie: ti richiamo io quando sei impegnato al telefono. È una piccola bugia quotidiana, ma a volte nasconde o disinteresse o voglia di evitare qualcuno. O magari in un momento di, che ne so, separazione tra due: non è colpa tua. Mamma mia, quanto è brutta. E poi chiudiamo con: sono felice per te. Quante volte ve lo siete sentito dire? Magari a volte è vero, altre volte invece magari, che ne so, nasconde invidia, delusione o tristezza. E allora voi raccontatemi la vostra su le bugie. E intanto voilà, voilà, la Elettra Lamborghini.

ricordo lui, e sicuramente molti della mia generazione lo ricorderanno. Bello come il sole, eh? Boy George, che abbiamo ritrovato dal 1987 insieme ovviamente ai Culture Club. E dagli anni 80 vi riporto nuovamente ai nostri giorni con un artista che devo dire piace, ma veramente veramente a tutti, eh? Piace alle ragazze, piace alle mamme, piace anche alle nonne. Negli anni è cambiato, era ribelle, adesso è molto introspettivo, riflessivo. Tra l'altro bisogna dire che è uscito anche un suo nuovo album che è Antologia della vita e della morte. È sicuramente una delle news più importanti, è proprio l'atteso concerto a San Siro, previsto proprio per l'11 di giugno. Sarà veramente qualcosa di spettacolare. Di chi stiamo parlando? Di Irama e di questa sua nuova bella novità con

0: Questa è Radio Selene.
1: E noi quest'oggi stiamo affrontando questo tema che parla di bugie. E vi sto chiedendo, ma secondo voi è meglio una verità che fa male oppure una bugia che protegge?

Chissà, eccolo qui. Allora, vi ho visti. Appena è partita la canzone, pam! Alzare il volume per ascoltarla bene. Magari qualcuno di voi ha anche la possibilità di fare qualche passettino. Lo so, sta andando benissimo il film che parla proprio della sua vita. Tra l'altro bisogna dire che il protagonista, che tra l'altro è suo nipote, è veramente bravo. Michael Jackson.

Incredibile, ogni canzone ci porta a lui, ogni canzone ci fa rivivere di momenti indimenticabili. The Way You Make Me Feel, ed era Michael Jackson. Buongiorno, sono le 11:01.

0: la nostra musica, quella che sta accompagnando tutti quanti voi nella vostra giornata lavorativa o non, ma comunque insieme a noi. E quindi grazie come sempre per essere dei nostri qui con noi di Radio Selene. Adesso su Radio Selene torna anche l'attualità insieme a Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Di tutti gli annunci fatti in quest'anno e mezzo quasi da Donald Trump, almeno uno è stato soddisfatto poi dalla realizzazione. Ovvero, la notizia è di questa notte, gli Stati Uniti riducono da 4 a 3 le brigate in Europa nell'ambito della NATO, ridispongono, così si dice nel linguaggio militare, queste brigate lungo confini e punti cruciali, ma il risultato è sempre lo stesso, che si riduce il numero degli effettivi. È un graduale disimpegno rispetto all'Alleanza Atlantica da parte di Washington, e tutto questo arriva a un mese e mezzo da un vertice della NATO che sarà cruciale, si svolgerà in Turchia. Non è spiazzante, la Turchia è il secondo esercito della NATO, tanto per intenderci. E lì si capirà molto di cosa davvero vuole il capo degli Stati Uniti per il futuro dell'alleanza stessa, e se l'Europa, come tutto lascia intuire, dovrà abituarsi sempre di più a far da sola. In questo quadro ovviamente ci sono le polemiche italiane che sono preelettorali e che ieri si sono concretizzate in quell'incidente su un ordine del giorno della maggioranza in cui si adombrava l'idea di ridurre quell'obiettivo del 5% di spese militari, di spese di difesa, in ossequio proprio alla NATO. È chiaro ed è evidente che questa sarà una materia importante, importantissima, decisiva del futuro dell'Europa. Se e come difendersi da soli rispetto a, come si sa, offensive e rischi e pericoli che ci sono da molte parti. E il fatto che si viva in costanza di almeno due guerre è un segno eloquente dei tempi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Radio Selene.
0: È meglio una verità che fa male oppure una bugia che protegge? La domanda che vi ho fatto, tra l'altro, c'è stato qualcuno di voi che ha dato una risposta decisamente interessante, ma di tutto questo ne parleremo tra poco.
4: Radio Selene. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

15 minuti dopo le 11, allora eccoci qui a dare subito spazio a voi, perché oggi stiamo parlando di bugie. Vi ho chiesto se secondo voi è meglio una verità che fa male, ma comunque pur sempre verità, oppure una bugia che protegge. E allora i vostri messaggi, inizio subito con Vito che di Monopoli, lui preferisce la bugia che protegge, mentre Lello da Belvedere Marittimo, anche lui in questo caso dice una bugia a fin di bene è meglio di 100 verità, come diceva qualcuno. Chi abbiamo scomodato in questo caso? Lello. Marcella da Mesagna che invece mi scrive: ma com'è che fai sempre domande così profonde? È perché così facciamo, come dire, teniamo in allenamento il nostro cervello che ne ha bisogno. Allora lei mi dice: io sono per la verità, le bugie mettono spesso in una condizione di difficoltà, prima di tutto bisogna avere una buona memoria, vero? E se poi dovesse scoprirsi, la verità diventerebbe ancora più tragica proprio per il fatto di averla voluta nascondere. Però devo confessare che in alcune occasioni ho preferito una bugia che protegge, assolutamente, anche perché ci sono verità che non andrebbero dette mai, in nessun caso. Vedi che bello quando si risponde così, grazie Marcella. E poi la risposta di Mauro da Bisceglie, che mi ha fatto molto riflettere, perché penso che sia una delle risposte più vere, no? E lui dice: tutto dipende se si è pronti ad accettare le conseguenze. Proprio vero, perché o l'una o l'altra opzione saranno conseguenze non buone. Perché in questi casi è proprio così, no? Quando magari c'è da dire qualcosa di importante, accettiamo poi le conseguenze di tutto quello che accadrà? Non è assolutamente facile. Grazie, Mauro.

felicità e basta. Maria Antonietta e Colombre. Adesso invece vi porto nel 1981, indimenticabile questa di Gianni Togni.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene. Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizzerie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizzerie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

imbruglia con il suo Torn, di imbrogli ma soprattutto di bugie, che stiamo continuando a parlare perché ancora una volta ci sono i vostri messaggi da leggere. Quindi un forte abbraccio va a Pierpaolo che mi scrive: no guarda, preferisco una verità sempre, anche se fa male, ma fa male solo una volta. La bugia invece fa male sempre. È più o meno quello che dice anche Francesca da Lecce. Lei dice: io preferisco una verità che fa male, almeno piango una sola volta. Le bugie invece ti consumano piano piano. Cosimo da Taranto dice: beh, insomma, dipende dalla situazione. Certe verità dette male fanno più danni di una bugia detta per amore. E anche in queste case, insomma, poi di tutto e sempre bisogna assumersene la propria responsabilità. Michela da Brindisi dice: io in realtà ho scoperto una bugia dopo anni e vi assicuro che avrei preferito mille volte la verità subito. Anna da Biceglie: io penso che la peggior bugia è mentire a se stessi, e purtroppo accade spesso. Infatti ne abbiamo parlato proprio all'inizio, no? Di quello che dicono gli psicologi in questo caso, perché mentire agli altri in realtà fa male, ma soprattutto fa male quando poi mentiamo a noi stessi. Beh, che dire se non grazie come sempre per aver detta la vostra anche in questo caso. Ora la nostra musica con Tommaso Paradiso.

tiene. Oh, je me viens. Mamma mia, che pezzone che abbiamo ritrovato, quando voglio proprio di urlare. 1988, la Gersh Paty con il suo tieni. Adesso una voce che è in grado di emozionarti e di spaccarti il cuore contemporaneamente. La nuova di

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Sono le 11:51, scoccate proprio in questo momento, miei cari. Quindi ancora una volta grazie per continuare ad essere dei nostri in questo nostro mercoledì. Subito con noi Tiziano Farro e Giorgia.

per chi c'era, ma soprattutto per chi non c'era, conoscere anche questo grande successo del passato, Young Hearts Run Free, Candy Staton, qui su Radio Selene. E buongiorno a tutti, sono le 12:01.

0: Russell nel nostro appuntamento in questo mercoledì 20 di maggio, come sempre in vostra compagnia. Adesso la musica si ferma per un po' perché è arrivato il momento nuovamente di dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Ritrovati dalla redazione.
3: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Casteljerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuto l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
2: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
3: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma l'ANSA e la portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
2: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12:57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro a 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
3: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
2: Il tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5.440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
1: Radio Selene.
0: Eccoci qui, siamo entrati in questa che è la nostra terza ora insieme e anche in quest'ora avremo da parlare, da chiacchierare, da raccontare qualcosa di importante. Come sempre voi rimanete con noi.

1999, Suede, She's in Fashion. In questo nostro mercoledì 20 di maggio, sapete che oggi si celebra la giornata mondiale delle api? Qualcuno di voi sicuramente potrebbe pensare, vabbè, è una giornata dedicata alle api. In realtà no, perché stiamo parlando di piccoli esseri fondamentali per la nostra vita. Pensate che senza api il nostro pianeta cambierebbe completamente volto. Lo sapevate? No? E allora ve lo dico io. Allora, frutta, verdura, fiori, piante, tantissime coltivazioni esistono proprio grazie al loro silenzioso lavoro di impollinazione. Pensate che gli esperti dicono addirittura che circa il 75% degli alimenti che troviamo sulle nostre tavole dipende almeno in parte dalle api. Quindi, mi raccomando, quando vediamo un'ape, non spiaccicatela sul muro, non tirate quella ciabatta, cercate invece magari di farla uscire fuori con molta calma e molta tranquillità, anche perché è una cosa veramente incredibile sapere che le api lavorano sempre insieme, che sono organizzate, che sono unite, ma sono soprattutto instancabili. E pensate che ognuno ha il suo compito e tutte collaborano per il bene dell'alveare. Magari noi esseri umani prendessimo esempio da loro, insomma, come dire, una bella lezione di vita se ci pensiamo bene. Però purtroppo negli ultimi tempi le api stanno diminuendo sempre di più e in questo caso i problemi sono veramente tanti: inquinamento, pesticidi, cambiamenti climatici. Tutto questo sta mettendo in difficoltà questi insetti che sono veramente così preziosi, ed è per questo che giornate come queste servono veramente a ricordarci, pure con i piccoli gesti che contano, che ne so, piantare un fiore, rispettare la natura, usare

0: E Teddy Swims, e adesso eccolo qui che arriva lui. Ho scoperto proprio alcuni giorni fa, ne ha parlato, che Cesare Cremonini ha raccontato più volte di aver sofferto di attacchi di panico e di non sentirsi ancora oggi completamente sereno. È umano, lui è umano. In questi giorni, tra l'altro, si trova anche a Londra per nuova musica. Intanto lo ritroviamo con questa canzone.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: continua il nostro appuntamento con la nostra musica, anche quest'oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora parliamo di novità che a me piacciono tanto. E a voi piacciono le novità? Quelle buone buone? Sì, e allora dai, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Divella. Proprio così, a grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Come sono questi biscotti? Sono friabili biscotti di pasta frolla, integrali o ai 7 cereali e senza aggiunta di zucchero, proprio così per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali o ai 7 cereali, e poi sono facili da riconoscere al supermercato proprio grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette tra l'altro l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

Viaggio verso il paradiso, c'è invece chi viaggia con la mente, arriva già questo fine settimana, perché insomma si parla di previsioni, si parla che in Puglia arriva il primo assaggio d'estate, ma quello vero vero, finalmente sole, caldo, venti di maestrale nel weekend, quindi tutti al mare. Lo so, magari chi vive al nord, soprattutto parlo ovviamente dei meridionali al nord, si sente, no? Quella mancanza, il profumo proprio del mare, queste belle giornate che ti danno la voglia veramente di uscire. C'è comunque questa notizia per quanto riguarda il nord. Dovete sapere che continuano a moltiplicarsi gli eventi dedicati proprio alla Puglia, ai sapori pugliesi, e quindi al nord sempre più persone assaggiano le nostre bombette, orecchiette, focaccia, puccia. Praticamente, insomma, come dire, la Puglia che sta conquistando tutta l'Italia anche a colpi di gusto. In Lombardia, ad esempio, stanno andando fortissimo proprio le sagre dedicate ai prodotti pugliesi. Che bello, insomma, come che diceva quel vecchio adagio: se la montagna non va da Maometto, sarà Maometto ad andare alla montagna. E in questo caso, insomma, portare anche il nostro territorio, la nostra Puglia, la nostra gastronomia proprio lì, soprattutto per quanto riguarda i pugliesi che vivono fuori, ma soprattutto, insomma, poi per farci conoscere meglio un po' a chiunque. Detto questo, ritorniamo nuovamente alla musica, lo facciamo con Noemi, non

Dream It's Over. E allora, adesso siamo per farvi ascoltare un'altra bella novità. Ritornano con un nuovo singolo i Pinguini Tattici Nucleari e per fortuna devo dire è un momento veramente pazzesco per loro, perché tra l'altro sono una delle band sicuramente più amate in Italia. Si parla spesso anche dei loro concerti, tra l'altro bisogna dire tutti sold out, e dalla simpatia che loro hanno, no? Proprio nel non atteggiarsi ad essere rockstar sul palco, ma quasi ad essere amici, insomma, raccontano di loro aneddoti, curiosi e la loro infanzia, quindi proprio questo contatto bellissimo con il loro pubblico. E tra l'altro ho scoperto una cosa curiosa a proposito del loro nome, Pinguini Tattici Nucleari. Dovete sapere che in realtà nasce da una birra scozzese molto forte chiamata proprio Tactical Nuclear Penguin, e da lì insomma il loro nome. Questo è il loro nuovo singolo, novità su Radio Selene con Sorry, scusa, lo siento.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.

0: Radio Selene.
1: Pian pianino, step by step, passo dopo passo.

gusto c'è, quante volte l'abbiamo cantata e oggi l'abbiamo ritrovata, che gusto c'è di Fabri Fibra insieme a 13 Pietro. E adesso e voilà, 1968, una grande voce, Aretha Franklin.

0: finisce qui anche il nostro appuntamento di questo mercoledì 20 di maggio. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia e grazie come sempre a Divella, passione mediterranea nel mondo. Baci da Ilia e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Ferite da taglio e un pugno al volto è quanto emerso dall'autopsia sul corpo di Bakary Sakho, il 35enne bracciante originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. All'arrivo dei soccorsi del 118, allertati alle 5.34, l'uomo era già privo di segni vitali. Le manovre di rianimazione non hanno avuto esito e il decesso è stato constatato alle 7.07. Al medico legale è stato chiesto di valutare se una richiesta di soccorso più tempestiva avrebbe potuto evitare la morte del 35enne. Ammonta a 290.000 euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza a una società tarantina e al suo rappresentante legale, ritenuti responsabili di una presunta frode sui fondi europei per la pesca. L'accusa a carico degli indagati è di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura europea. Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della compagna sono le accuse che hanno portato all'arresto effettuato dai carabinieri di un 27enne di Bari a Trinitapoli. A consentire l'arresto è stata la denuncia della vittima, stremata dalle continue aggressioni psicologiche e fisiche subite. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, affetto da ludopatia, avrebbe costretto la donna, madre della loro bambina, a subire violenze di vario tipo, anche di natura sessuale, anche in presenza della piccola. Inoltre, l'uomo si sarebbe rivolto a un santone per liberarsi della dipendenza da gioco e avrebbe compiuto riti con foto di famiglia infilzate da spilli. Michele Emiliano domani non andrà a Roma all'audizione davanti al CSM. L'ex governatore avrebbe dovuto rappresentare alla terza commissione le sue volontà in merito al possibile rientro nell'organico del Ministero della Giustizia. L'appuntamento è rimandato al 3 giugno. Si chiamava Raffaele Sacchitelli, agricoltore di Ortanova, la vittima di un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera nelle campagne del comune d'Auno. Stando a quanto si apprende, il 34enne stava lavorando nei suoi terreni alla guida di un muletto quando il mezzo si sarebbe ribaltato, travolgendo l'uomo. Sul posto, vigili del fuoco e i carabinieri. È una vera tragedia. A breve Raffaele avrebbe dovuto anche fare promessa di matrimonio per convolare a nozze. Sono notizie davvero tristi. Il messaggio di cordoglio del sindaco Domenico Di Vito. E con questo è tutto. A più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene. Questa è Radio Selene.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
1: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi.
5: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1979.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Questa è Radio Selene.
0: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Radio Selene, vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2012.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto anche oggi ad affrontare questa puntata insieme, quella di mercoledì. Siamo a metà settimana, c'è un bel sole. Maria Rita diceva questa mattina che dobbiamo essere pronti ad affrontare da questo momento le belle giornate. Lasciatevi dire, finalmente! Anche oggi parleremo di tante cose, Puglia, ma non solo. Saluto Teo De Marinis, che si occuperà della parte tecnica, insieme fino alle 18. Carichi, pronti a questo punto, assolati, cominciamo con un occhio all'orologio. Buon pomeriggio, le 15 e un minuto.

0: Radio Seleni.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Questa è Radio Selene.
3: E come sempre in apertura, ma in realtà poi per tutto l'appuntamento si parla di Puglia, tra pochissimo lo facciamo dopo aver ascoltato un po' di musica, la nuova dei Maroon 5, Cesare Cremonini con Marmellata 25.

trovato la marmellata, erano anni che non si trovava sta marmellata, alla fine l'ha trovata. Marmellata 25 Cesare Cremonini, dannata, lasciatemi dire, perché momento nostalgia, momento siamo invecchiati, sono passati 21 anni da questa canzone. Ed è bello, va detto, vedere crescere anche gli artisti che crescono con te, fondamentalmente, quando hanno più o meno la tua stessa età. È più vecchio Cesare, però lasciatemelo dire di me. Detto questo, siamo ancora un buon lunedì, stavo dicendo, ancora un buon mercoledì pomeriggio da parte mia. Siamo sempre in super diretta, 15 e 15 minuti in questo momento, e siamo in quel di Bari, in particolare municipio 2 di Bari, dove arriva fuori un bel progetto che addirittura potrebbe diventare un modello per tutta la città. Nasce infatti questa nuova rete civica urbana, si chiama Community Hub, questa iniziativa che mette insieme cittadini, associazioni, realtà sociali e imprese del territorio per creare una rete attiva dedicata a welfare, cultura, inclusione, partecipazione, cura degli spazi, fondamentale secondo me, e innovazione sociale. Questo bel progetto coinvolge ben 14 associazioni del territorio del municipio 2, tra Carrassi, Poggiofranco, Picone, Mungivacca e San Pasquale, con l'obiettivo proprio di costruire una comunità più partecipativa e collaborativa. L'idea è quella di creare un vero e proprio community hub, cioè uno spazio fisico e sociale dove sviluppare delle attività culturali, laboratori, iniziative educative e percorsi condivisi con cittadini e quartieri. Secondo me è fondamentale, può diventare veramente un modello da seguire, e l'invito è quello di prendere spunto sia per gli altri municipi, ma secondo me anche per i paesi più piccoli può essere usato. È fondamentale pensare che anche il municipio debba fare comunità come se fosse un piccolo paese. Quindi bella iniziativa, vediamo come andrà. Tra l'altro tante attività previste: teatro, musica, lettura, cinema, progetti ambientali, inclusione sociale, persino dei percorsi alla comunità energetica sostenibile.

Tommaso Paradiso, i romantici su Radio Selene, visto che stiamo parlando di posti belli, iniziative belle e vi dico, trovarle in questo periodo storico, notizie belle, non che riguardano solo la Puglia, ma in generale, si fa una fatica mica da poco, purtroppo, lasciatemi dire, però io penso che almeno nel nostro spazio bisogna essere un po' leggeri, bisogna parlare di cose belle, di iniziative belle. Dalla Puglia ci spostiamo qua, qua siamo sempre in zona, ci spostiamo dalla Puglia, ma siamo vicinissimi perché siamo a Potenza, dove nasce Destinazione Desideri in Azione, si chiama così questo spazio multifunzionale pensato proprio per i ragazzi e ragazze dagli 11 ai 21 anni, questo nuovo hub, visto che sempre di hub abbiamo parlato qualche istante fa, inaugurato in via Torraca, dove nasce per offrire ai giovani un luogo dove incontrarsi, esprimersi, creare e ricevere supporto attraverso attività gratuite dedicate ad adolescenti e famiglie. All'interno di questo spazio saranno organizzati dei laboratori creativi, ci sarà supporto allo studio anche per i ragazzi, ma anche orientamento, attività artistiche e musicali, accompagnamento psicologico e percorsi formativi e sociali. Questo progetto tra l'altro finanziato dal Ministero del Lavoro e cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Inclusione e Lotta alla Povertà. Lasciatemi dire che queste sono cose belle, sono cose importanti, sono cose che fanno benissimo soprattutto ai ragazzi, sempre tornando a tutto quello che si sente in questo periodo. Hanno bisogno di spazi, hanno bisogno di posti dove esprimere anche la loro creatività e quindi ben vengano questi hub, ben vengano questi posti e queste situazioni, noi saremo qua a parlarne sempre.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Con chi parlo?
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Tanti auguri, signora Maria!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Un gigantesco ti voglio bene!
8: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ma che meraviglia, grazie.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Questa è Radio Selene.

Hathaway su Radio Selene, parliamo di musica. Avevamo già parlato del docufilm, ecco, se vogliamo, dedicato a Marrakech, tutto made in Puglia, perché la regia è di Pippo Mezzapesa. E tra l'altro vi segnalo che da lunedì 25 a mercoledì 27 di maggio sarà possibile vedere il film al Galleria di Bari, e tra l'altro martedì 26 sarà in sala, proprio per salutare il pubblico, il regista di questo documentario dedicato a Marrakech dal titolo King Marrakech, Pippo Mezzapesa, e la sceneggiatrice Antonella Gaeta, che saluteranno appunto il pubblico in sala prima della proiezione alle ore 21. Sono curioso di vedere come ne viene fuori Marrakech da questo docufilm. Secondo me lui è un personaggio straordinario, quindi ne verrà fuori alla grande. Musica, ci sono gli Empire of the Sun, Music on the Radio.

Aviele spiegate, fitness forever con Calcutta. Tra l'altro, a proposito di tour, prima stavo vedendo quello di 13 Pietro, che estivo, che non è ancora uscito, ma sicuramente quest'estate sarà in giro. Calcutta invece fermo da un pochino, non c'è niente di nuovo, che poi lui fa così, no? Si prende questi lunghi periodi di pausa dove magari scrive tanto per altri, però lui rimane fuori. Ma secondo me, se non è quest'estate, quest'inverno tornerà.

0: Questa è Radio Serena. Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene. Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
0: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
0: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene.
3: E tra poco parliamo di bevande fresche, prelibate e soprattutto preferite con una bella classifica. Prima però si riparte dalla musica tutta italiana, quella di Gaia e Pino Daniele.

consumate in una quantità veramente incredibile ogni giorno nel mondo, tantissime, dall'acqua al tè, caffè, soft drink, latte, birra, vino, sono veramente tantissime, alcune fanno parte della routine quotidiana di miliardi di persone, altre invece sono legate a tradizioni e abitudini sociali o culture specifiche. E quindi abbiamo qua la classifica delle 7 bevande più consumate al mondo, si accettano scommesse sul podio. Settimo posto, vi dico, delusione, perché io pensavo qualche gradino in più per il wine, il vino. Settimo posto, 1,1 miliardi di bicchieri consumati ogni giorno. Se siamo nel weekend, almeno la metà sono i miei. Poi sesto posto per, anche qui delusione, uno si aspettava molto di più, per la birra. Sesto posto, 1,3 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Quinto posto, incredibilmente, il latte, che io forse non bevo da 15 anni, no, qualcosa in più, forse 30 anni. Miliardi di porzioni di latte, 1,5 miliardi di porzioni di latte consumate al giorno. Quarto posto per quelle gassate, quindi insomma tutte le famose, dalla Coca eccetera eccetera, 2,1 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Terzo posto per il caffè, 2,25 miliardi di tazze consumate ogni giorno, e lasciatemi dire, una buona parte è mia se siamo da lunedì al venerdì. Secondo posto, incredibilmente, ci troviamo il tè. Secondo posto, 3 miliardi di tazze consumate ogni giorno, anche qua da capire. Forse io sono più per le tisane. Facciamo così, la prima ve la tengo per abbastanza scontata, ma ve la tengo per il dopo Salda Vinci.

Ma sì, Sal Da Vinci su Radio Selene. Tra l'altro sarà al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta lunedì 1 di giugno alle ore 18 per il firma copia del suo nuovo album Per Sempre. Sì, grande Sal Da Vinci. Torniamo a noi, stiamo parlando di bevande più bevute, ecco, al mondo. La posizione numero 2, abbiamo detto, c'è il tè con 3 miliardi di tazze consumate ogni giorno, e al primo posto naturalmente troviamo l'acqua, 15 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Per quanto mi riguarda, se acqua deve essere gassata. Siamo dal super gassato a poco sotto, quelle un po' sprissidute, diciamo, quelle leggermente frizzanti e sono disgustose. Cioè si deve sentire la bolla, altrimenti secondo me ha poco senso. Ma voi, per voi ascoltatori di Radio Selene, qual è la bevanda senza cui non riuscireste a stare? Quella proprio che a cena, nel weekend, oppure almeno una volta al giorno, è proprio fondamentale. 347 7272 274, scriveteci messaggi attraverso il nostro numero che ho appena dato su WhatsApp, messaggi scritti ma ben graditi anche quelli vocali, perché è sempre bello ascoltare la voce dei nostri ascoltatori.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
11: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.
12: Okay. 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati

Ti Funky con noi, ragazzi, anni 90 alla grande con questa canzone degli Articolo 31, Tranqui Funky. Qualche messaggio dei nostri Tranqui Funky ascoltatori. C'è Serena che dice acqua tra le bevande che utilizza di più, fino qua ok. Poi Riccardo ci scrive aranciata mi ogni tanto è proprio desiderio di lemon soda, proprio deve essere la lemon soda, ma una roba che succede ogni tanto, che c'è quel desiderio incredibile. Poi Pino ci scrive caffè e spritz Campari. Campari no, per me è troppo amaro, io sono un po' più dolce, quindi Aperol o al massimo Select, che è una roba fuori di testa. Poi Leonardo ci scrive le mie bevande preferite sono, a parte l'acqua per ovvi motivi, il vino e la birra, che consumo saltuariamente in moderata quantità per limitare l'assunzione di alcol ed evitare gli effetti collaterali, ai ai ai ai. Però dice poi c'è anche il caffè, almeno 7-8 tazzine al giorno sono tante, però cioè, non dico che, però 7-8 è, ragazzi, io sono sui 2-3, massimo 4, ma proprio quando oggi sono fermo a 2 e quello del pomeriggio 3, quindi secondo me ci sto dentro. Se avete voglia ancora di scriverci la vostra bevanda, quella proprio fondamentale nella vostra giornata, 347 7272 274.

una novità tutta italiana, un graditissimo ritorno con musica nuova di questa ragazza qua, che si può dire poco, si può aggiungere poco, perché ormai è un'istituzione. Sto parlando di Elisa, il nuovo singolo è Amore.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ed è bello dedicare un momento anche a tutti coloro che ci ascoltano da questa mattina, che magari sono al lavoro e quindi si fanno compagnia con le nostre voci, ma soprattutto con la nostra musica, che riparte con Drive Safe.

lanciato nel 1997 con una delle formazioni composta da donne più straordinarie degli anni 90. 1997, le Spice Girl, Who Do You Think You Are?

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Selene.
3: Tra poco parliamo di sport, ma anche di personaggi sport legati alla Puglia, ma non solo. Prima però la musica, un bel binomio, Annalisa con Canzone Estiva e Marco Mengoni, Ti ho voluto bene veramente.

Boni, ti ho voluto bene veramente, ed è un titolo che ci sta benissimo, visto che ieri abbiamo parlato di Pupo e del suo concerto in quel di Napoli che è stato annullato, rinviato, ecco, più che altro per poter stare accanto a sua madre nelle ultime fasi della malattia, sua mamma Irene, che soffriva di Alzheimer da circa 7 anni. Beh, è morta la mamma Irene, la mamma di Pupo, che aveva 93 anni. In queste ore tantissimi fan e colleghi stanno lasciando messaggi di affetto e vicinanza all'artista sui social. Tra l'altro, questa è una notizia che ha riportato anche l'attenzione nuovamente su un tema molto delicato, quale quello dell'Alzheimer, e sul peso emotivo che questa malattia ha sulle famiglie che vivono ogni giorno. Quindi, insomma, un pensiero va sicuramente a Pupo. Avevamo detto ieri che aveva annullato, rinviato, scusatemi, il suo concerto in quel di Napoli per stare con sua mamma nelle ultime ore. Aveva percepito che erano veramente le ultime ore, perché si era aggravata in maniera importante, e ha fatto la scelta più giusta, più saggia, come giustissimo che sia in questo caso, mettere l'arte e il lavoro da parte e dedicarsi assolutamente alla famiglia, in questo caso alla mamma. Tra poco parliamo di sport, prima Franco 126 Occhi in Genere.

Franco 126 su Radio Selene, un paio di notizie legate al mondo dello sport. La prima, siamo in Puglia e quindi facciamo un in bocca al lupo al Ruvo di Basket, la squadra di Ruvo di Basket che si sta battendo, ecco, sportivamente parlando, perché si sta giocando i playout di Serie A2, quindi insomma, e lo sta facendo veramente con, come si dice in questi casi, con il coltello tra i denti, quindi in bocca al lupo ai ragazzi. E poi l'altra notizia legata allo sport, cambiamo sport, parliamo di tennis, è quella che è arrivato l'annuncio di Alcaraz sul suo profilo Instagram, dicendo che continuerà ancora a fare riabilitazione. Dice: la mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo sono ancora non sono ancora pronto, ecco, per tornare a giocare, motivo per cui devo ritirarmi nei tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon. Questo è quello che ha annunciato Alcaraz. Di conseguenza adesso per Sinner potrebbe accumulare dei punti importanti in classifica ATP e distaccarsi ancora di più, quindi Carlos, dispiace, però va bene così, quindi insomma vediamo poi quello che succede, vediamo sempre, però Carlos, vediamo.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
8: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

fatto anche dare un occhio al calcio, al mondo del calcio. Vabbè, intanto che la Premier, vi faccio giusto un sunto, ieri l'Arsenal ha vinto dopo 22 anni la Premier League e quindi grande festa. C'è anche un italiano nell'Arsenal che è campione, ovvero Calafiori, un altro c'è, è rimasto deluso, ovvero Gigio Donnarumma, portiere del Manchester City, che pareggiando ieri ha detto addio a questo campionato, quindi complimenti all'Arsenal. C'è la Serie B questa sera, c'è il ritorno dei playoff, semifinali tra Palermo e Catanzaro. All'andata il Catanzaro aveva vinto 3-0, vedremo questa sera quello che succederà. Palermo gioca in casa e quindi insomma vediamo come andrà, sarà sicuramente una bella partita. E poi lo sapete, insomma, venerdì si avvicina per i tifosi del Bari e anche lì l'ansietta non può assolutamente mancare.

canzone estiva, dice: volevamo fare qualcosa di diverso per distruggere un po' gli schemi e i temi ricorrenti dell'estate. E allora ascoltiamoci i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Era

parte tecnica, tra poco Paola Cisternino. Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, buon mercoledì sera qui su Radio Selene, dritti da questo momento fino alle 21, come sempre. Io sono Paola Cisternino, Teo De Marinis, ad occuparsi di quello che voi ascolterete in queste tre ore insieme qui su Radio Selene. Un sacco di argomenti e ovviamente un sacco di buona musica, la musica di Radio Selene. Cominciamo con Music and Lights, Imagination.
0: Questa è

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene.
3: Cari amici miei, abbiamo cominciato praticamente adesso l'appuntamento di questo mercoledì insieme qui su Radio Selene. Tra poco parliamo di Roberto Giacobbo e di vino pugliese. Rimanete attaccati alla radio, intanto ascoltiamo Andromeda di Elodie.

qui su Radio Selene parliamo di un personaggio molto noto, ovvero Roberto Giacobbo. Diciamo che è cominciata la seconda vita, magari anche la terza, non lo sappiamo a quale numero siamo arrivati con l'esattezza, di Giacobbo, classe 1961, romano, ha scritto un sacco di libri, è stato autore televisivo, ma soprattutto ha condotto dal 2003 al 2018 il programma Voyager su Rai 2, che era dedicato al racconto di misteri, argomenti come l'archeologia, l'ufologia, attività paranormali, insomma lo conosciamo benissimo tutti. D'altronde poi non ha fatto solo quello, si è dedicato anche ad altri programmi, forse uno dei più famosi è Freedom, che è andato in onda su Mediaset per un bel po' di tempo. Bene, adesso ha deciso di dedicarsi ad un'altra attività. Lui ha acquistato, rilevato due ristoranti a Roma, se ne occupa relativamente, questa volta ha deciso di rimanere nell'enogastronomia, ma con un vino che viene prodotto proprio qui in Puglia, e il, diciamo che non è né il primo né l'ultimo dei personaggi noti, ci sono cantanti, attori, giornalisti, presentatori televisivi che hanno trovato la seconda via proprio nel vino, nella viticoltura qui in Puglia. Il gancio tra lui e il vino è stato un incontro familiare, cioè una delle tre figlie di Giacobbo, Giovanna, fa coppia nella vita privata con Cataldo Faretra, che è figlio dei produttori di vino in Puglia. Siamo ad Ortanova, nella provincia foggiana, dove c'è questo grande vigneto, una famiglia che produce vino da un bel po' di tempo, e lui che ha detto ma quasi quasi facciamo una società, facciamo qualcosa del genere, e si è dedicato al Nero di Troia primitivo, Sussumaniello, insomma fa un bel po' di cose. Lui ha deciso di dedicarsi a Torreclava, che è un primitivo 100% da uve biologiche, ci sono 499 bottiglie in totale, quindi come dire limited emission, e c'è anche una piccola linea di Magnum che lui ha deciso di firmare. Noi Giacobbo abbiamo visto i tuoi programmi per un sacco di tempo, ci fidiamo, sì, però un po' di vino da buoni pugliesi lo dobbiamo assaggiare, così ti sappiamo dire, va bene?

Primavera, lui è Jovanotti qui su Radio Selene. Dunque, visto che parlavamo di Roberto Giacobbo e quindi di programmi che lui ha effettuato durante gli anni, mi è venuto in mente che effettivamente su alcuni canali tipo Focus, che è una di quelle cose che io guardo la sera quando sono a letto, che ti conciliano un po' il sonno, quindi ci sono tutte le repliche e quindi io Giacobbo molto spesso lo becco di sera, anche se sono vecchie puntate, in onda su Focus. La mia domanda è questa: qual è il programma che guardate per conciliare il sonno, sempre che ne abbiate uno, quindi parlatene con noi. 347 72 72 274, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Non lo so, guardate le televendite dei materassi oppure come i miei documentari, cose di questo tipo. Se avete un programma che proprio sapete che voi andate lì, accendete il televisore, 3 secondi dopo avete già l'occhio serranina che si chiude, fatecelo sapere. Miracle.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

Creel and the Coconuts qui su Radio Selene. Parliamo di Andria e di Castel del Monte che tornano a trasformarsi in un prestigioso set cinematografico. Sono entrate nel vivo in questi giorni

e vede come protagonista assoluto l'attore andriese Riccardo Scamarcio. Il progetto, oltre a sancire il ritorno artistico di Scamarcio nella sua terra d'origine, lo vede anche impegnato nella veste di coproduttore con la sua società Le Boschi, al fianco appunto del regista e produttore barese Francesco Lopez. Chiaramente sono tutti molto in attesa di vedere questo prodotto, le persone che sono in zona da quelle parti si affacciano un po' fin dove possono, fin dove si può spiare, poi dopodiché ovviamente bisogna lasciare spazio a chi lavora. Il film adotta la particolare formula narrativa del mockumentary, ovvero il falso documentario, giocando su un continuo scambio tra realtà e finzione per seguire da vicino l'attore nella ricerca di questo personaggio. Noi intanto, se ci saranno degli aggiornamenti, qualche indiscrezione che un po' di spettacolese a noi piace, ve lo faremo sapere. Se siete da quelle parti, date un'occhiata a quello che è lo spettacolo naturalistico della zona e anche ovviamente alle riprese di questo film.

0: Si chiama Baby Comeback, Pato Banton qui su Radio Selene dal 1994 in questo mercoledì sera, come sempre rigorosamente in diretta fino alle 21. Adesso ascoltiamo la novità italiana, l'abbiamo già presentata anche nei giorni scorsi. Lui ha vinto questa edizione di Amici di Maria De Filippi, si chiama Lorenzo Salvetti e questa è Dimmelo Tu.
1: Dici che

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon mercoledì sera in onda qui su Radio Selene fino alle 21. Come sempre io sono Paola Cisternino, vi accompagnerò nel viaggio di quella che è la musica di Radio Selene e ovviamente parleremo di un sacco di argomenti. Adesso Mary Froise e poi Benson Boone.

0: Man in Me, Benson Boone, qui su Radio Selene. Si parla adesso di uno dei più grandi autori, anche cantanti italiani, lui è Ron, e ne parliamo perché lo stiamo per ascoltare con una canzone che in realtà è diventata una delle sue canzoni preferite, molto molto apprezzata ovviamente dal pubblico in generale. È stata anche scelta come colonna sonora del film di Mario Monicelli, Speriamo che sia femmina, e tra l'altro molto più recentemente lo stesso Ron ha reinterpretato, reinciso la stessa canzone con Gianni Morandi e successivamente anche con Mario Biondi. Stiamo parlando di Gioi Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai?

0: Quanto amore sei, lui è Eros Ramazzotti. 6 minuti dopo le 19 qui su Radio Selene, spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È chiaro ed è evidente che se qualcuno aveva ancora qualche benevolenza nei confronti del governo di Israele relativamente al trattamento della Global Sumud Flotilla, il video postato dal ministro suprematista fascista Itamar Ben-Gvir spazza via qualsiasi di queste benevolenze, perché è un trattamento, quello che si vede nel video, nei confronti degli attivisti che sono stati bloccati, sequestrati e portati nel porto di Ashdod in Israele, è un trattamento che in questi casi si dice da bestie, è un trattamento inumano, è un trattamento vergognoso e soprattutto c'è un'irridenza nel tono e nelle posture di Ben-Gvir che veramente fanno pensare che queste persone come queste siano da mettere al bando della comunità internazionale. Bisogna dire le cose come stanno e non pensando che abbiano ragione quelli della flotilla oppure che tutte quelle cose che si possono dire in questi casi che si dicono dal 7 ottobre del 2023, ma perché stiamo parlando di un governo legittimo, di uno Stato riconosciuto dal mondo intero e anche dall'Italia, un ministro che si comporta veramente come il peggiore dei satrapi di altre ere. E questo non è consentibile, e non soltanto perché tra gli attivisti della flotilla ci sono anche quasi 30 italiani, non è quello il problema, potrebbero essere di qualsiasi nazionalità, ma qui si tratta di persone pacifiche che sono state bloccate perché manifestavano disarmati una loro opinione. Quale che essa sia, un'opinione va rispettata, i portatori di un'opinione vanno rispettati, chi manifesta deve essere sacro in una democrazia, ma evidentemente il signor Ben-Gvir e chi sta con lui al governo di Tel Aviv, la democrazia se l'è dimenticata da tempo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
4: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: 9 minuti dopo le 19, mercoledì sera qui su Radio Selene, come sempre fino alle 21. Io vi ricordo anche di seguirci in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo due dischi di fila, Somber e poi Gabri di Vasco Rossi.

Vasco Rossi con Gabri 1992 qui su Radio Selene. In questo mercoledì sera c'è un piccolo fatto di cronaca, diciamo così, perché è stata una notte a dir poco movimentata, quella dell'attore Marco Montigelli, 35 anni, originario di Andria, che è stato arrestato dai carabinieri di Roma al termine di un inseguimento sul lungo Tevere in Augusta. Quindi anche una di quelle scene appunto da film, non a caso l'attore, lui è comparso nel film Dante di Pupi Avati nel 2022, avrebbe ignorato l'alt dei militari dell'arma, ha forzato il posto di blocco e una volta fermato ha iniziato ad inveire contro di loro, ha tirato in ballo addirittura Matteo Salvini e il ministro Piantedosi, se n'è venuto fuori con una convinzione davvero da attore dicendo: sono il nipote di Salvini, vi faccio licenziare. Questo è quello che avrebbe urlato ai carabinieri e ha opposto resistenza, arrivando addirittura a strattonare uno degli uomini in divisa. Addirittura uno di questi carabinieri è rimasto ferito con una prognosi di 3 giorni, quindi non è stata una scena, come dire, del tutto idilliaca. Lui, figlio di un giornalista Rai, è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima, come minimo, dove l'arresto è stato convalidato senza misure cautelari. Il pubblico ministero aveva chiesto anche il carcere. L'attore è difeso dall'avvocato Gianluca Pandolfo, che comunque sia ha messo subito in chiaro che non c'è nessuna parentela con Matteo Salvini. Secondo me poteva essere che magari aveva bevuto un po', anche perché non si spiega per quale motivo tirarmi in mezzo Salvini.

19:21 minuti, siete su Radio Selene fino alle 21 in onda e insieme a me Paola Cisternino. Quest'oggi abbiamo tirato in ballo un argomento che riguarda tutti noi. Quando noi andiamo a dormire accendiamo in genere, chiunque insomma un po' accende la televisione, più che altro per avere un sottofondo per potersi addormentare piuttosto che stare lì a seguire realmente qualche programma televisivo. E allora la mia domanda di quest'oggi è semplice: quale programma TV guardate per conciliare il sonno? Ci sono arrivati alcuni messaggi al nostro numero WhatsApp, per esempio da Mesagne ci scrivete: sembrerà assurdo, però sicuramente Bones, il tono di voce mi rilassa. Quindi poteva sembrare assurdo, perché Bones, se non mi sbaglio, cara Marcella, dovrebbe essere una serie che tratta comunque tipo CSI o roba di questo tipo. Comunque ci sono dei crimini da risolvere e uno dovrebbe essere lì attento, invece tutti addormenti. Ma non c'è nulla di strano, ognuno ha le sue, tant'è che addirittura da accurato, perdonatemi, ci scrivete Quarto Grado, cioè ci sono quei programmi che molto spesso per la musica, per il tono di voce, tendono proprio a farci addormentare. Ditemi la vostra: 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Si chiama Ain't Nobody, Chaka Khan, qui su Radio Selene. Venite con me, diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì, ecco l'anticiclone sulla nostra regione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo infatti si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 22 e i 26 gradi, valori notturni in contenuto aumento, venti moderati, mari poco mossi.
1: Stai ascoltando?

Janet Jackson qui su Radio Selene, le 19:40 in punto. Noi parliamo di questo duo che stiamo ascoltando da qualche giorno con questa novità. Devo dire che dopo 500 milioni di ascolti totali su Spotify, con delle canzoni che sono diventate veramente iconiche all'interno dei club, beh, loro tornano con Talk to You, canzone nuova. Loro sono due producer olandesi e si chiamano Enotre.

0: Questa è Radio Selene.
1: Le 19:49 minuti in questo mercoledì 20 maggio in onda fino alle 21 come sempre qui su Radio Selene. Rimanete attaccati alla radio perché adesso arrivano due dischi di fila. Biagio Antonacci, poi Catriella, Paco Amoroso e Jack Black.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Questa è Radio Selenio.
2: Catriel, ti becco amoroso!

Gugu Gaga, Catriel, Paco Amoroso e Jack Black qui su Radio Selene, le 19:56 minuti in punto, in onda fino alle 21 come sempre. E adesso sicuramente avrete riconosciuto le note della canzone che sta arrivando in questo momento. Siamo nel 1984 ed è una delle canzoni più famose per questo trio che negli anni 80 appunto in Inghilterra e non solo ha avuto grande successo. Recentemente lo abbiamo anche ascoltato come colonna sonora di Stranger Things. Si chiama Small Town Boy, Bronski Beat.

0: La meravigliosa voce di Annie Lennox. Erano gli Eurythmics qui su Radio Salene con Don't Ask Me Why.
1: Radio Salene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatena la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Decisione presa anche da Parigi. Netanyahu bacchetta e il falco dell'ultradestra ammette ha sbagliato. Attesi presto in Italia il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto e la giornalista Mantovani tra i fermati. Intanto, secondo quanto riportato da Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento, riportano i media arabi, potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati. Teheran consolida anche il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Si rafforza il legame tra Italia e India. Il primo ministro indiano Modi è stato accolto dalla premier Meloni dopo l'incontro con il presidente Mattarella. L'ultima missione di un presidente indiano nella capitale risale a 26 anni fa. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha detto Meloni in una dichiarazione congiunta al termine del vertice a Villa Pamphili. Scambi commerciali per 20 miliardi di euro e 7 gli accordi raggiunti che vanno dalla cooperazione industriale sulla difesa alla mobilità di infermieri dall'India all'Italia. Il calcio e il futuro della panchina del Napoli. Come già anticipato, Conte va verso la chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale. Il profilo in cima alla lista come sostituto è quello di Maurizio Sarri con contatti costanti. Ma il Napoli guarda con attenzione anche alle prossime mosse di Massimiliano Allegri e poi sullo sfondo anche il nome di Vincenzo Italiano. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Salene.
3: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 20, questo vuol dire che inizia adesso l'ultima ora insieme qui su Radio Selene e tra poco parliamo di Ferrero, inteso proprio come cioccolato. Mi raccomando, rimanete con noi, ci sono un sacco di belle novità. Ascoltiamo Love Bites Back di Lewis Sands.

Little by Little, gli Oasis, 20:15 minuti, siete su Radio Selene insieme ancora fino alle 21. Come promesso, si parla di cioccolato. Lo facciamo perché una nuova gamma di prodotti, anche una collaborazione con Netflix, prevedono insomma davvero delle grandi novità e vengono dal gruppo Ferrero, gruppo italiano che noi conosciamo benissimo. La Ferrero nel 2018, che oggi è guidata dal presidente esecutivo Giovanni, ha acquistato i diritti esclusivi del marchio Wonka per quanto riguarda il settore dolciario, e dietro le quinte negli anni successivi il team di ricerca e sviluppo e poi anche i laboratori creativi hanno lavorato per dare nuova vita a questo universo, quello di Wonka, come il film Willy Wonka, ce l'avete presente, ed è proprio ispirato al protagonista del celebre romanzo per bambini La fabbrica di cioccolato. Loro hanno deciso di creare questa linea che vedrà la luce il prossimo autunno ed è un'iniziativa che loro hanno deciso di esplorare per ridare un po' vita dei brand iconici, proprio come quello di Wonka, che sono amati dai consumatori di tutto il mondo e cercano di riportare in auge non solo questo marchio ma appunto una nuova linea di prodotti che vedrà il cioccolato, le caramelle e quant'altro. E tra l'altro saranno disponibili in Italia così come in altri mercati chiave, come per esempio gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania, facendo leva sulla forte notorietà di questo brand. Ora nasce anche la collaborazione con Netflix, che ha acquisito i diritti cinematografici e lancerà proprio delle nuove serie televisive alla fine di quest'anno e anche nel 2027. E si pensa a questo punto, da quello che entrambe le aziende hanno dichiarato, che potrebbero appunto viaggiare sulla stessa linea d'onda. Cioè, la prima cosa che a me viene in mente è che la Ferrero decida realmente di mettere il famoso biglietto d'oro all'interno di questa nuova gamma di cioccolatini, che io comunque ve lo dico, avrei acquistato anche senza, ma se so che c'è il biglietto d'oro faccio incetta, li voglio tutti.

Si chiama Maledetto Me, lui è Fulminacci, quanto ci piace Fulminacci, che tra l'altro ha intrapreso proprio il tour estivo, speriamo di poterlo vedere molto molto presto anche qui in Puglia da noi. E nel frattempo, visto che parlavamo appunto della fabbrica di cioccolato, si parla di film, esattamente del film su Michael Jackson 2, perché sì, è chiaro oramai che verrà proposto un secondo atto del biopic su Michael Jackson, nella speranza che magari la genesi di questo sequel sia meno turbolenta di quanto è avvenuto con il primo. E sembra essere, non dico imminente, ma comunque assolutamente confermata l'intenzione di portare alla luce il sequel del primo, anche perché comunque ha incassato davvero tantissimi, si parla di 92 milioni di dollari, quindi è davvero una grande cifra. La seconda parte presumibilmente si concentrerà sulla sua inesorabile discesa, giunta anche in concomitanza con le accuse dei primi anni 90 e anche la tragica fine avvenuta con la morte di Michael Jackson all'età di 50 anni, mentre chiaramente la prima parte è dagli albori del successo fino a, chiaramente, agli anni 80, dove è esploso il fenomeno di Michael Jackson. Il regista e anche i produttori hanno tantissimo materiale che non è stato utilizzato per il primo film, però dovremmo aspettare sicuramente, a parte l'annuncio ufficiale, ma per avere qualche indicazione in più, presumibilmente arriveremo entro la fine del 2029 e i primi del 2030.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

Una come te, Cesare Cremonini, 20 e 31 minuti in punto, parliamo di collezionismo, perché esplosa una nuova mania nel mondo del collezionismo, ovvero sono tutti a caccia della banconota da 0 euro. Non è un falso e non è nemmeno una carta da gioco, ma è l'oggetto del desiderio di migliaia di appassionati di tutta Europa. Che cos'è? Allora, al tatto in tutto e per tutto è una banconota e nel suo colore violaceo richiama molto il vecchio biglietto da 500 euro che poi è stato ritirato dalla circolazione ultimamente, però chiaramente c'è un bello zero sul fronte e sul retro di questa banconota, eppure gode veramente di gran successo in un mercato parallelo, ovvero quello delle aste delle vendite online, dove ci sono alcuni esemplari stampati in tiratura limitata che hanno raggiunto quotazioni stellari, venendo scambiati a decine o addirittura per centinaia di euro, così come è stato riferito anche dal Messaggero. C'è veramente un grande interesse, le persone vogliono questa banconota. Come è nata l'idea? È nata da un imprenditore francese nel 2015, che ha ben pensato di stringere un accordo con una stamperia che è autorizzata ufficialmente dalla Banca Centrale Europea per stampare le vere cartamonete circolanti. Quindi gli è venuta in mente di volere questa banconota, ha pagato, è stato autorizzato, e quindi sono banconote che non valgono nulla, infatti sono da 0 euro, però se ne beccate una non è un falso, tenetela.

Nuova boy band i Velvet qui su Radio Selene direttamente dal 2001 e adesso in questo mercoledì sera ascoltiamo la novità di Coez, Ci vuole una laurea. Le mani nel...

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon mercoledì sera in onda, come sempre, fino alle 21 qui su Radio Selene. Seguiteci anche in streaming www.radioselene.it e adesso ascoltiamo Harry Styles ed Ernia.

0: più.
1: Berlino, lui è Ernia. Mentre ci stiamo avvicinando al termine di questo appuntamento, arriva un grande classico, 1987, Luca Carboni, Farfallina.

0: Edoardo Mennato a Ferrara una stella, ultimo disco per quest'oggi, abbiamo terminato, cari amici, quindi salutiamo e ringraziamo Teo De Marinis, io vi aspetto domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene. Ciao.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per allimare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida. Lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari. L'ecuadoregno vince la sua 3ª tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. 3º Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
5: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1987.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2021.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura, arriva il BTP Italia SE, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. L'ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2009.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

moment we've been waiting for is here.

Rififi. Music designer Enzo D'Argento.

Riffifi, l'appuntamento più suggestivo di Radio Selene. Music designer Enzo D'Argento.

Fifi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

As I grow, I grow collect.

Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa, è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rogers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto anche oggi ad affrontare questa puntata insieme, quella di mercoledì. Siamo a metà settimana, c'è un bel sole. Maria Rita diceva questa mattina che dobbiamo essere pronti ad affrontare da questo momento le belle giornate. Lasciatevi dire, finalmente! Anche oggi parleremo di tante cose, Puglia, ma non solo. Saluto Teo De Marinis, che si occuperà della parte tecnica, insieme fino alle 18. Carichi, pronti a questo punto, assolati, cominciamo con un occhio all'orologio. Buon pomeriggio, le 15 e un minuto.

0: L'ho trovata.
1: Bravo Cesare, ha trovato la marmellata. Erano anni che non si trovava sta marmellata, alla fine l'ha trovata. Marmellata 25, Cesare Cremonini dannata, lasciatemi dire, perché momento nostalgia, momento siamo invecchiati, sono passati 21 anni da questa canzone. Ed è bello, va detto, vedere crescere anche gli artisti che crescono con te, fondamentalmente quando hanno più o meno la tua stessa età. È più vecchio Cesare, però lasciatemelo dire di me. Detto questo, siamo ancora un buon lunedì, stavo dicendo, ancora un buon mercoledì pomeriggio da parte mia. Siamo sempre in super diretta, 15 e 15 minuti in questo momento, e siamo in quel di Bari, in particolare municipio 2 di Bari, dove arriva fuori un bel progetto che addirittura potrebbe diventare un modello per tutta la città. Nasce infatti questa nuova rete civica urbana, si chiama Community Hub, questa iniziativa che mette insieme cittadini, associazioni, realtà sociali e imprese del territorio per creare una rete attiva dedicata a welfare, cultura, inclusione, partecipazione, cura degli spazi, fondamentale secondo me, e innovazione sociale. Questo bel progetto coinvolge ben 14 associazioni del territorio del municipio 2, tra Carrassi, Poggiofranco, Picone, Mungivacca e San Pasquale, con l'obiettivo proprio di costruire una comunità più partecipativa e collaborativa. L'idea è quella di creare un vero e proprio community hub, cioè uno spazio fisico e sociale dove sviluppare delle attività culturali, laboratori, iniziative educative e percorsi condivisi con cittadini e quartieri. Secondo me è fondamentale, può diventare veramente un modello da seguire, e l'invito è quello di prendere spunto sia per gli altri municipi, ma secondo me anche per i paesi più piccoli può essere usato. È fondamentale pensare che anche il municipio debba fare comunità come se fosse un piccolo paese, quindi bella iniziativa, vediamo come andrà. Tra l'altro tante attività previste: teatro, musica, lettura, cinema, progetti ambientali, inclusione sociale, persino dei percorsi alla comunità energetica sostenibile.

Tommaso Paradiso, i romantici su Radio Selene, visto che stiamo parlando di posti belli, iniziative belle e vi dico, trovarle in questo periodo storico, notizie belle, non che riguardano solo la Puglia, ma in generale, si fa una fatica mica da poco, purtroppo, lasciatemi dire, però io penso che almeno nel nostro spazio bisogna essere un po' leggeri, bisogna parlare di cose belle, di iniziative belle. Dalla Puglia ci spostiamo qua, qua siamo sempre in zona, ci spostiamo dalla Puglia, ma siamo vicinissimi perché siamo a Potenza, dove nasce Destinazione Desideri in Azione, si chiama così questo spazio multifunzionale pensato proprio per i ragazzi e ragazze dagli 11 ai 21 anni, questo nuovo hub, visto che sempre di hub abbiamo parlato qualche istante fa, inaugurato in via Torraca, dove nasce per offrire ai giovani un luogo dove incontrarsi, esprimersi, creare e ricevere supporto attraverso attività gratuite dedicate ad adolescenti e famiglie. All'interno di questo spazio saranno organizzati dei laboratori creativi, ci sarà supporto allo studio anche per i ragazzi, ma anche orientamento, attività artistiche e musicali, accompagnamento psicologico e percorsi formativi e sociali. Questo progetto, tra l'altro, finanziato dal Ministero del Lavoro e cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Inclusione e Lotta alla Povertà. Lasciatemi dire che queste sono cose belle, sono cose importanti, sono cose che fanno benissimo soprattutto ai ragazzi, sempre tornando a tutto quello che si sente in questo periodo. Hanno bisogno di spazi, hanno bisogno di posti dove esprimere anche la loro creatività e quindi benvengano questi hub, benvengano questi posti e queste situazioni, noi saremo qua a parlarne sempre.

Hathaway su Radio Selene, parliamo di musica. Avevamo già parlato del docufilm, ecco, se vogliamo, dedicato a Marrakech, tutto made in Puglia, perché la regia è di Pippo Mezzapesa. E tra l'altro vi segnalo che da lunedì 25 a mercoledì 27 di maggio sarà possibile vedere il film al Galleria di Bari, e tra l'altro martedì 26 sarà in sala, proprio per salutare il pubblico, il regista di questo documentario dedicato a Marrakech dal titolo King Marrakech, Pippo Mezzapesa, e la sceneggiatrice Antonella Gaeta, che saluteranno appunto il pubblico in sala prima della proiezione alle ore 21. Sono curioso di vedere come ne viene fuori Marrakech da questo docufilm. Secondo me lui è un personaggio straordinario, quindi ne verrà fuori alla grande. Musica, ci sono gli Empire of the Sun, Music on the Radio.

Radio Selene, brano che ha pina 40 anni. Tra poco ci ascoltiamo 13 Pietro. Stavo sbirciando il suo tour estivo, non sono ancora uscite le date, sono molto curioso di

Aviele spiegate, fitness forever con Calcutta. Tra l'altro, a proposito di tour, prima stavo vedendo quello di 13 Pietro, che estivo, che non è ancora uscito, ma sicuramente quest'estate sarà in giro. Calcutta invece è fermo da un pochino, non c'è niente di nuovo, che poi lui fa così, no? Si prende questi lunghi periodi di pausa dove magari scrive tanto per altri, però lui rimane fuori. Ma secondo me, se non è

consumate in una quantità veramente incredibile ogni giorno nel mondo, tantissime, dall'acqua al tè, caffè, soft drink, latte, birra, vino, sono veramente tantissime, alcune fanno parte della routine quotidiana di miliardi di persone, altre invece sono legate a tradizioni e abitudini sociali o culture specifiche. E quindi abbiamo qua la classifica delle 7 bevande più consumate al mondo, si accettano scommesse sul podio. Settimo posto, vi dico, delusione, perché io pensavo qualche gradino in più per il wine, il vino. Settimo posto, 1,1 miliardi di bicchieri consumati ogni giorno. Se siamo nel weekend, almeno la metà sono i miei. Poi sesto posto per, anche qui delusione, uno si aspettava molto di più, per la birra. Sesto posto, 1,3 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Quinto posto, incredibilmente, il latte, che io forse non bevo da 15 anni, no, qualcosa in più, forse 30 anni. Miliardi di porzioni di latte, 1,5 miliardi di porzioni di latte consumate al giorno. Quarto posto per quelle gassate, quindi insomma tutte le famose, dalla Coca eccetera eccetera, 2,1 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Terzo posto per il caffè, 2,25 miliardi di tazze consumate ogni giorno, e lasciatemi dire, una buona parte è mia se siamo da lunedì al venerdì. Secondo posto, incredibilmente, ci troviamo il tè. Secondo posto, 3 miliardi di tazze consumate ogni giorno, e anche qua da capire. Forse io sono più per le tisane. Facciamo così, la prima ve la tengo per abbastanza scontata, ma ve la tengo per il dopo saldavino.

Sì, Salda Vinci su Radio Selene, tra l'altro sarà al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta lunedì 1 di giugno alle ore 18 per il film copia del suo nuovo album Per Sempre. Sì, grande Salda Vinci. Torniamo a noi, stiamo parlando di bevande più bevute, ecco, al mondo. La posizione numero 2, abbiamo detto, c'è il tè con 3 miliardi di tazze consumate ogni giorno, e al primo posto naturalmente troviamo l'acqua, 15 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Per quanto mi riguarda, se acqua deve essere gassata. Siamo dal super gassato a poco sotto, quelle un po' sprissidute, diciamo, quelle leggermente frizzanti, sono disgustose. Si deve sentire la bolla, altrimenti secondo me ha poco senso. Ma voi, per voi ascoltatori di Radio Selene, qual è la bevanda senza cui non riuscireste a stare? Quella proprio che a cena, nel weekend, oppure almeno una volta al giorno, è proprio fondamentale. 347 7272 274, scriveteci messaggi attraverso il nostro numero che vi ho appena dato su WhatsApp, messaggi scritti ma ben graditi anche quelli vocali, perché è sempre bello ascoltare la voce dei nostri ascoltatori.

0: Radio Selene.
1: Funky. Qua. 1996. Funky. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

Tranqui Funky con noi. Ragazzi, anni 90 alla grande con questa canzone degli Articolo 31, Tranqui Funky. Qualche messaggio dei nostri Tranqui Funky ascoltatori. C'è Serena che dice acqua tra le bevande che utilizza di più, fino qua ok. Poi Riccardo ci scrive aranciata mi ogni tanto è proprio desiderio di lemon soda, proprio deve essere la lemon soda, ma una roba che succede ogni tanto, che c'è quel desiderio incredibile. Poi Pino ci scrive caffè e spritz Campari. Campari no, per me è troppo amaro, io sono un po' più dolce, quindi Aperol o al massimo Select, che è una roba fuori di testa. Poi Leonardo ci scrive le mie bevande preferite sono, a parte l'acqua per ovvi motivi, il vino e la birra, che consumo saltuariamente in moderata quantità per limitare l'assunzione di alcol ed evitare gli effetti collaterali, ai ai ai ai. Però dice poi c'è anche il caffè, almeno 7-8 tazzine al giorno sono tante, però cioè, non dico che, però 7-8 è, ragazzi, io sono sui 2-3, massimo 4, ma proprio quando oggi sono fermo a 2 e quello del pomeriggio 3, quindi secondo me ci sto dentro. Se avete voglia ancora di scriverci la vostra bevanda, quella proprio fondamentale nella vostra giornata, 347 7272 274.

una novità tutta italiana, un graditissimo ritorno con musica nuova di questa ragazza qua, che si può dire poco, si può aggiungere poco, perché ormai è un'istituzione. Sto parlando di Elisa, il nuovo singolo è Amore.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ed è bello dedicare un momento anche a tutti coloro che ci ascoltano da questa mattina, che magari sono al lavoro e quindi si fanno compagnia con le nostre voci, ma soprattutto con la nostra musica, che riparte con Drive Safe.

1897 con una delle formazioni composta da donne più straordinarie degli anni 90. 1997, le Spice Girl, Who Do You Think You Are?